0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Neanche le sei, nemmeno stamattina no. Ce la facciamo a iniziare da contratto come dovrebbe essere il nostro orario, ma fa niente, perché quando ti diverti a scendere dal letto alle 4.35, quando ti diverti inizi anche a fare la radio qualche secondo prima. Ma certo. Fa niente, per voi questo ed altro sfrecciati. E allora, giustamente, anche oggi, domenica 3 di maggio, con un cielo che è già non solo rosa ma anche azzurro, e quindi capiamo che stiamo andando verso l'estate, buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet.
2: Buongiorno, sempre con questo entusiasmo andiamo avanti, noi partiamo sempre così, meraviglioso.
1: Mai, questo è il marchio di fabbrica.
2: Con il piede con il piede sbagliato con cui scendi dal letto, e andiamo avanti anche in questo Rock Morning Weekend Edition. Partiamo subito, ovviamente, con la musica. Con che vuoi partire? Però con gli Skankanensi.

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Torna lo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile per il regime iraniano che, secondo Bloomberg, sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente.
0: Torniamo in Italia. La cronaca. Un nuovo sopralluogo lunedì mattina della polizia nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Elsi. Le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Saranno effettuate analisi nell'ambito dell'indagine sul loro decesso.
1: I funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo dello sport paralimpico, morto a 59 anni, si terranno martedì 5 maggio a Padova. Zanardi, dopo il grave incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe, aveva vinto 4 ori e 2 argenti nelle Paralimpiadi nella specialità handbike a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente lo aveva colpito durante una gara benefica.
0: Siamo ai motori. La Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, la rossa di Lewis Hamilton, sesta. Antonelli ha dedicato la pole a Zanardi, ieri Lando Norris ha vinto la gara sprint.
1: E per il calcio la 35esima giornata di Serie A. Questi i risultati delle partite disputate sabato: Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa è terminata 0-0. Oggi si giocano alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona e alle 20:45 Inter-Parma. I nerazzurri possono conquistare il 21esimo scudetto.
0: Chiudiamo con il tennis. Oggi alle 17 si gioca la finale del Master 1000 di Madrid. In campo il numero uno della classifica ATP, Sinner, contro il tedesco Zverev.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo stabile ed assolato per la giornata odierna sulle regioni meridionali, mentre al centro-nord e in Sardegna transiterà della nuvolosità per il passaggio di infiltrazioni umide. Il tutto in un contesto climatico comunque mite, con temperature massime comprese tra i 20 e i 26 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: potevano essere i Cranberries, invece no, erano i Bad Wolves, no, con Zombie, ovviamente l'avrete capito. L'ennesima cover di cui tanti dicono sentivamo il bisogno, ma forse no. Tanti invece dicono ma forse sì, questo ovviamente sta a voi decidere. Nel caso in cui la risposta fosse un ma forse anche no, ecco, potete sfogarvi perché tra poco la prima delle nostre rubriche si chiama What the Fuck, dove potete mandare a stendere tutto quello che vi gira male nella vita o eventualmente anche i gusti musicali, anche le cover fatte.
1: Infatti, che è un po' come i secondi film, hai presente, no? Il primo film è sempre bello, poi la seconda parte è sempre un po' gnegne, un po' come Il Diavolo Veste Prada 2, dicono alcuni.
0: No spoiler.
1: Non vedo l'ora. No, ok, già hai dato.
0: No spoiler nel senso che non l'ho ancora visto, quindi non spoileratemi niente.
1: Ah, non da parte loro, ok.
0: Io arrivo con un hype incredibile, già che mi iniziano a dire, ma sì, vabbè, bello, però effettivamente con tutto l'hype che c'era dietro non poteva che essere così, ma magari poteva essere meglio.
1: No, non me lo dico. Meglio abbassare le aspettative, almeno se poi è figo, insomma, ce lo racconterai. Vabbè, a parte questo, comunque, anche le altre nostre rubriche della domenica, torna l'appuntamento con What the Story e torna anche l'appuntamento con la finanza e grazie alla nostra Pecuniami.
0: Tutto. Il programma è pieno, bello, sostanzioso, esattamente come fosse un pranzo della domenica, anche se noi arriviamo un po' prima, cioè noi con la colazione, col brunch della domenica. Allora, 366-663-4466, questo è il nostro numeretto, 258 del digitale terrestre, che potete ufficialmente accendere perché dopo qualche minuto in onda noi ci ricomponiamo. Diciamo che diventiamo la versione presentabile di noi stesse.
1: No, infatti, nel frattempo dietro di me ho un LED wall che cambia immagine, siamo, non so, mi manca il, hai presente la rotella del buffering, quella che gira un po' come il mio cervello la mattina entro le 7:30 con la nuvoletta sopra, buffering, ci sto pensando.
0: Stiamo lavorando per voi, è bellissimo perché ogni tanto trasmette dall'inferno, sì, con i colori nostri, ogni tanto dal paradiso con dietro un bianco abbascinante, ma è tutto bellissimo.

0: posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideuromdirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: Radio Freccia.
3: 6 e 17, Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Attenzione, sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
4: E noi abbiamo sempre queste chicche, queste sorpresine alla mattina, al pomeriggio. Cioè, per dirvi, state sempre sintonizzati su Radio Freccia perché qualcosa potreste anche portarvi a casa. Ma in tutto questo, vuoi mettere e portarti a casa la soddisfazione di sfogarti la mattina?
5: What the fuck?
4: Oh, 366-663-4466. Io mi sento già più leggera solo quando sento questo urlo. What the fuck?

0: Bellissima sempre questa thank you. Chi vogliamo ringraziare noi stamattina? Ma gli sprecciati che si stanno sfogando e forse ci fanno sentire meno sole, perché al 366-663-4466 iniziano ad arrivare diversi what the fuck. Io il numerino l'ho preso, ne ho presi un tot in realtà anche ieri, perché dici fai la gita fuori porta il sabato, perché il giorno in mezzo di questo weekend lungo chi doveva partire, sì, nella mia testa è già partito, il rientro sarà abbastanza agevole perché tutti rientrano di domenica. Certo, brava, se non ci fossero i rimbambiti che in autostrada, e tu li vedi, sono quelli coi macchinoni, per cui sono quelli che stavano correndo e non hanno fatto in tempo a frenare e ops, si sono centrati e hanno bloccato un'autostrada intera. Poi ci sono quelli che invece fino all'ultimo, quando l'autostrada si biforca, dicono vado a destra, vado a sinistra, vado a destra, vado a sinistra, vado a destra, vado a sinistra, vado sullo spartitraffico in mezzo, bam!
1: Ovvio, sì.
0: Autostrada
1: sì,
0: bloccata di nuovo. Cioè, allora, what the fuck? Ma statevene a casa.
1: Ma sì, infatti, io per esempio, ecco, oggi parto. Ho questa splendida per ritornare stasera, poi, capito?
0: Corrente. Perfetto! Yeppa!
1: Voglio andare a Capalbio, in Toscana. Però ho detto, vabbè, tornerò direttamente dopo cena, magari mi evito il traffico. Che dici, Giulietta?
0: Penso che possa essere una scelta
1: sensata. Possiamo
0: andare?
1: Possiamo.
0: Ma non mi assumerò nessuna responsabilità nel caso in cui non lo sia.
1: Mi fido di te. Partiamo
0: Buongiorno.
1: Bene.
0: Buongiorno.

0: No. Buongiorno.
1: Ciao Freccia, il mio what the fuck va al mio 15° giorno di fila di lavoro. Ma non per tanto per questo, ma più che altro perché sono in Sicilia. Oggi c'è il sole, ci saranno 25 gradi. Io sono al lavoro, quindi what the fuck.
2: Vabbè, lo so che dobbiamo fare, perché non è che potete iniziare adesso a dire così al 3 di maggio, perché altrimenti io al 25 di luglio voglio vedere in Sicilia con la scusante del ci sono 25 gradi, c'è il sole, voglio andare al mare, come ci arrivate? Cioè, uffici vuoti.
3: Sì, infatti, con la pausetta tipo 8 pause al mattino, 8 pause al pomeriggio, ma questo d'altronde siamo noi, siamo fatti così.

0: Enemy, i nostri amati Green Day, cari, tanto cari, che in realtà quest'estate non passano dall'Italia. Hanno fatto un po' di passaggi ravvicinati negli ultimi anni e vabbè, non è che si possono sempre avere nel giardino dietro casa ogni anno. What the fuck, aggiungerei. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Vado a fare con un mio amico che mi ha detto che passava a prendermi alle 8 e mi sono alzato alle 5 e mezza. Mi ha detto che non c'è.
0: No.
2: Ciao.
1: E che sei, Carlo d'Inghilterra che ti alzi alle 5 per essere pronto alle 8?
0: Ma soprattutto l'abitudine.
1: La preparazione del mattino, oppure lo sposo quando si prepara al mattino, no? Con tutte...
0: Ma che tristezza, a parte che vuol dire che il suo amico, io non capisco la dinamica, sì, cioè ti ha abitonato all'ultimo, ma vuol dire che ti ha scritto in un orario comunque folle, perché se tu l'hai visto adesso, cioè o forse tu sei andato a letto presto perché sapevi che ti dovevi svegliare presto, l'amico ti ha scritto che tu eri già a letto e quindi l'hai visto ora il messaggio. Ributtati sotto le coperte, è il minimo che tu possa fare.
1: Dipende, sai, c'è chi si sveglia e dopo non riesce ad addormentarsi poi al mattino, ecco la sottoscritta che prima riusciva a riposarsi al mattino quando staccava, adesso sto con gli occhi sbarrati se non mangio e quindi dopo pranzo magari ci riesco a fare quel riposo.

0: casino che ti riacchiappa, invece adesso no. E quindi chissà, magari anche il nostro sprecciato.
1: Ah, what the fuck, vedi questi bioritmi un po' così.
0: I bioritmi.
1: Ma in mezzo a tutto questo ci sono anche gli amici che ti iniziano a organizzare i weekend, quelli fuori, quelli d'estate, quelli che... Tu dici no, allora ragazzi, bello tutto, ma noi siamo qua, per cui non è che uno può, sai, ti arriva poi l'invito. Un altro era un attentato, credo, alla mia salute. Una mia amica mi dice, no ma sai, volevo organizzare una mezza giornata alla spa. Lei mi dice, quando finisci alla radio? E io ho fatto i conti, ho detto, adesso andiamo verso temperature altissime. Già ti metti nella spa dove fa caldo. Io pensavo alla mia pressione. Io ho detto, what the fuck, ma mi devo portare un medico anche assieme a me, in tutte le vasche, in tutte le cose, se faccio la spa ora.
0: Vabbè, dici che non ci saresti riuscita magari una domenica adesso, non è così caldissimo.
1: Ci proviamo allora, va?
0: E dai.

0: Radio Freccia.
1: E alle 6.33 a Rock Morning Weekend Edition sono aperte le selezioni per la nuova sigla del What the Fuck.
2: Fuck you Sunday, fuck you working, fuck you, fuck you, yeah, yeah. Buona domenica, sfrezzati.
1: Beh, vabbè, dai, vabbè. Che dici?
3: Potrebbe Io apprezzo essere. Lo sforzo, ci ha provato, l'ha messa in una musichetta tutto sommato sua. Adesso la riarrangiamo un attimo, gli mettiamo sotto uno strumentale, un qualcosa, un giro di chitarra. Ma dov'è Gianni Royatti quando ci serve la domenica mattina?
1: Magari ci fa un assolo anche su questa, no? Lui che fa gli assoli sui pezzi dove non ci sono assoli. Ecco, andatelo a vedere a proposito sui nostri social.

0: Eccoci qua, di nuovo con i vostri What the Fuck al 366-663-4466. Non abbiamo trovato effettivamente una sigla più calzante, ma attendiamo quella di Gianni Royatti. Nel frattempo ne arrivano di tutti i tipi. E, si sa, da un lato c'è il Medicina 33, dall'altra c'è il What the Fuck, quello legato all'automotive. In mezzo ci siamo noi con tutte le nostre problematiche. Per esempio anche What the Fuck a me stessa in questo caso.
1: Prego.
0: Tu dici, già sai che sei un rottame, già sai che parti male. Allora, cosa ti metti in mente di andare a fare 13 km a piedi intorno a un laghetto meraviglioso senza nemmeno portarti delle scorte? No, acqua sì, perché giustamente uno dice mi porterò dell'acqua.
1: Certo.
0: Ma da mangiare niente, ci fosse stato un baretto aperto, un qualcosa.
1: No!
0: Ci siamo dovute sparare i 13 km per tornare poi al punto di partenza dove effettivamente un bar dello street food, qualcosa c'era. What the fuck?
1: E quindi adesso come siamo messi a Medicina 33, signora Onda?
0: No, beh, ma io sono in piedi, ma qui di fianco non lo vedi, c'è una sedia. Cioè, io nel momento in cui facciamo off con il microfono, non mi siedo, mi accascio.
1: Ecco, a posto. Invece per quanto riguarda il mio what the fuck, ho detto, questa notte riesco a dormire le mie 4-5 benemate ore. A un certo punto, però, il caro cane Fulvio ha deciso di alzarsi per andare a fare la pipì, ma purtroppo la porta della camera da letto era chiusa e what the fuck, ha fatto la pipì in camera da letto. Alle 4:15 del mattino ci siamo svegliati così allegramente. Però aspettate, allora, veterinari all'ascolto, questo cane per la terza volta probabilmente ha la cistite, stiamo parlando di un cane maschio, ecco, ditemi qualcosa, salvatemi perché io non so più cosa
0: adesso
1: fare.
0: Adesso non è che questa specifica.
1: A parte gli antibiotici,
0: Poi siamo nel 2026, cane maschio, queste precisazioni, cioè, che sembra il cane maschio alfa, ma siamo fluidi, cioè, capito? La cistite è lui, il controllo alla prostata lei, cioè, ecco. E tutti fanno tutto.

0: If I Had a Gun, Noel Gallagher, uno dei nostri padri fondatori, sarebbe Liam ovviamente, ma qui si sa che non è che possiamo fare troppe differenze tra i fratellini, altrimenti i What the Fuck volano, già che è un periodo di buona, dove anche Liam ha detto ma verremo assolutamente in Italia, a Roma, non ha insultato nessuno, cioè
1: no, infatti
0: mettiamo le catene perché domani nevica, sai come si suol dire.
1: Sì, sì, però Noel è Noel, io vado a scuola Noel.
0: Tu vai di scuola Noel.
1: Sì, sì, vado a scuola.
0: Ah, ok, perfetto. Ma in mezzo a tutto questo ci sono tanti What the Fuck. Tra pochissimo ci sarà il What the Fuck Official. Siamo abbastanza combattuti tra due, per cui io uno me lo brucerei tanto così, non ci riguarda particolarmente. Ma perché bisogna sempre all'interno del mondo musicale ogni tanto andare a fare recriminazioni, puntualizzazioni? Cioè, vivi di musica e già sei un privilegiato. Secondo me devi partire da quel punto lì. Perché devi sempre andare a dire però la gente mi dice che faccio sempre le stesse canzoni. Ligabue, il nostro Liga, cosa deve dire che gliel'hanno rinfacciato una vita, glielo rinfacciano ancora adesso?
1: Infatti,
0: e comunque riempie gli stadi. Se ti chiami ultimo non è che potessi pretendere molto di più.
1: Sì, sì, perché vabbè, lui rosica così.

0: forse marchio a fuoco ormai su ultimo direttamente, cioè per come, però vabbè, insomma, ha detto questo, che ce lo prendiamo così, tanto a noi non ci tocca particolarmente, diciamo, però.
1: Esatto. Però, no, sì. Come buona parte della musica italiana, perché ieri sera ho visto un altro mezzo scelto in televisione. Sai quando uno arriva a casa e dice, vabbè, accendo, cosa c'è? Ti entra il primo canale, ti entra la Rai 1, ok? Perfetto.
0: Che
1: c'era quello che inizia a dire, apri spacchetto, ci sono 300.000 euro, quel programma lì. E c'era un'ospitata di Samurai J, o se sei come uno sessone stanotte.
0: Sì, avevo bisogno di questo.
1: Ma posso dire, grazie. Un playback fatto peggio? Io non l'avevo ancora visto.
0: No, bene. Terribile. Ottimo. Vabbè, questo è questo che ci presenta la TV.
1: What the fuck?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Brigitte Calls Me Baby con Slumber Party dalla nostra Top 20 alle 6.49, quando invece arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, prima dicevamo, ne abbiamo spoilerato uno che non ci riguarda molto, questo invece è proprio nelle nostre corde perché si parla di David Gilmour che ha dei problemi con dei pipistrelli. Voi direte, beh, c'entra il nostro amato e compianto Ozzy? No, in realtà no, perché...

e si parla proprio di ristrutturazioni. Cioè lui ha comprato una fattoria nel West Sussex, ha detto la ristrutturo, sono quattro fienili, ci faccio delle cosine, uno studio casalingo. Peccato che in questa fattoria prima di lui ci vivessero delle colonie di pipistrelli che sono delle specie protette, quindi lui deve attenersi e rispettarli. What the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Manciata di secondi, saranno le 7 nella nostra domenica mattina assieme, un'altra oretta che è già andata, altre 3 che ci rimangono davanti da passare in vostra compagnia, in nostra compagnia. Qua

0: ci facciamo compagnia tra tutti. E sì. Allora, tanti argomenti di cui parlare, tra poco anche un po' di attualità, ma anche qualcosina di più leggero nel mentre. Beh, io sto leggendo un po' di cose varie, tipo i panorami delle città che cambiano, i turisti che apprezzano i borghi italiani, ma no, non lo sapevamo, non ce lo saremmo immaginato. E poi altre cose varie ed eventuali che compaiono, cioè, tipo io la Design Week la davo per finita. Ancora. E invece no, ricompaiono articoli.
1: E basta, dai, ne riparliamo il prossimo anno magari. Intanto ci ascoltiamo i Beatles, che è meglio.

0: Le 7 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Donald Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran di sbloccare lo stretto di Hormuz. Torna lo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile per il regime iraniano che, secondo Bloomberg, sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente.
1: Torniamo in Italia, andiamo alla cronaca. Nuovo sopralluogo lunedì mattina della polizia nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi. Le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Saranno effettuate analisi nell'ambito dell'indagine sul loro decesso.
0: I funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo dello sport paralimpico, morto a

0: 59 anni, si terranno martedì 5 maggio a Padova. Zanardi, dopo il grave incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe, aveva vinto 4 ori e 2 argenti nelle Paralimpiadi della specialità handbike a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente lo aveva colpito durante una gara benefica.
1: Andiamo ai motori. La Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, la rossa di Lewis Hamilton solo sesta. Antonelli ha dedicato la pole a Zanardi. Ieri intanto Lando Norris ha vinto la gara sprint.
0: E per il calcio la 35esima giornata di Serie A. Questi i risultati delle partite disputate sabato: Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa è terminata 0-0. Oggi si giocano alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona e alle 20:45 Inter-Parma. I nerazzurri possono conquistare il 21esimo scudetto.
1: Per il tennis oggi alle 17 si gioca la finale del Master 1000 di Madrid, in campo il numero 1 della classifica ATP Sinner contro il tedesco Zverev.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo stabile ed assolato per la giornata odierna sulle regioni meridionali, mentre al centro-nord e in Sardegna transiterà della nuvolosità per il passaggio di infiltrazioni umide, il tutto in un contesto climatico comunque mite, con temperature massime comprese tra i 20 e i 26 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: altro pezzone che ci accompagna nella nostra mattina su Radio Freccia, e non è un momento ricerchina, perché quello lo sapete che arriva dopo, è verso le 8:10 e non lo tocca nessuno. Ma questo è un momento in cui riflettiamo sul... È la solita solfa, ma se lo dici in inglese o in maniera altisonante, cambia tutto, Perché se io ti dico che in Italia è sempre più diffusa la sindrome di Dorian Gray, tu dici, cavolo, ma mi preoccupo.
1: Invece stiamo parlando banalmente
0: della paura di invecchiare.
1: Della paura. Esatto, quindi. Ma guarda un po' che abbiamo
0: fatto. Che c'è dalla notte dei tempi. Quindi dici, allora è proprio tutto diverso, sì. Beh, poi ti dicono, no, perché sai, cambia il modo in cui è percepita la terza età, però cambia anche il modo di vedersi, perché è come se perdessimo, sai, quell'appeal. Certo, non è che gli anziani sono sempre stati considerati al top per il mercato del lavoro o altre cose. No, è una scoperta dell'acqua calda.
1: No, infatti parlano anche di pensione, che questa paura non coincide con la pensione, bensì con un calo percepito di energia autonoma. Quindi guarda un po', in pensione non ci vai più, ovvio che comunque dici, vabbè, no, non penso alla pensione, penso semplicemente alla mia energia che se ne va a farsi fottere praticamente.
0: Esatto, perché notoriamente, capito, diventi sempre più prestante, sempre più attivo, mentre invecchi no. Sì. Ma è bellissimo che ogni tanto devono... parlare del niente, quindi si inventano dei termini, delle sindrome, sai, così. Poi c'è l'aging, l'age shaming, l'age, tutte queste cose, ageism, adesso si parla anche di quello, che se lo metti in inglese, discriminazione per l'età, cioè l'insulto vecchio bacucco è sempre esistito, ti hanno sempre detto no, si dice anziano, non vecchio. Non stiamo scoprendo niente di nuovo.
1: Sì, che poi dicono terza età, però qui parlano anche di fascia tra 35 e 54 anni. Quindi, oh, ragazzi, entro pure io.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026, Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
2: Radio Freccia.
3: 7:17 sfrecciati, domenica mattina assieme, si parla di attualità e dati alla mano sono sempre di più i divorzi che hanno alla base delle motivazioni economiche e si parla addirittura di infedeli finanziari. Questo cosa vuol dire? Tante cose, per esempio anche in parte nascondere al proprio partner quelli che sono i propri redditi, e da qui si riapre il dibattito storico su comunione o separazione dei beni, per esempio quando ci si sposa, nel caso in cui ci si sposi, perché ormai lo sappiamo sono sempre di più anche le coppie che non contraggono matrimonio ma che semplicemente convivono. 366-663-4466, approfondiamo questo tema capendo anche voi all'interno magari della vostra coppia o di quello che vedete fare tra amici avete deciso.

mystery to me.

plane of work.

0: Domenica mattina, attualità, e secondo un rapporto del Censis del 2025 la percentuale di coppie senza conti correnti cointestati è salita al 23% nel 2023 rispetto al 15% per esempio del 1996. Cosa vuol dire questo? Che la divisione delle finanze e dei redditi nelle coppie è sempre più diffusa, sempre più importante e sempre più terreno di dibattito. Perché tantissimi divorzi, questo lo dicono gli avvocati divorzisti, avvengono proprio sulla base di problematiche legate ai soldi, al denaro. Si parla proprio di infedeli finanziari, per esempio quando si tengono nascosti parte dei redditi, si tiene nascosto un vizio come può essere quello dello shopping compulsivo online, del gioco d'azzardo, quando in generale si pensa che le finanze della famiglia siano diverse rispetto a quelle che possono essere, in positivo o in negativo, perché in tanti casi alcuni guadagnano più di quello che dicono al partner di guadagnare.
1: È vero che poi secondo uno studio sembra che il conto condiviso sia senza dubbio la soluzione più economica dal punto di vista delle spese di gestione, che poi ovviamente gestendolo in un solo conto può essere molto più comodo, lo sappiamo, è una cosa che si utilizzava tantissimi anni fa, ne parlavamo fuori onda, adesso

0: dividere i conti sembra essere comunque la soluzione più appropriata. Però di fatto avere questo conto condiviso garantisce poi la facilità di controllo, così da riuscire facilmente poi ad analizzare le uscite e a controllare quello che è poi il menage familiare, possiamo dire, no? Rispetto invece alla scelta dei conti separati. Però l'abbiamo detto, adesso tantissime coppie prevalgono per quella scelta, per quest'ultima.
1: Sì, 366-663-4466, ne parliamo con voi per capire qual è stata la vostra scelta nel momento in cui vi siete sposati, oppure se non siete sposati, come gestite questa cosa?

0: nuovo, ma che si sente sempre più spesso, soprattutto negli studi degli avvocati divorzisti. Riguarda tutto quel non detto a livello proprio di finanza tra le coppie che porta molto spesso anche al divorzio. Se dicevamo fino a un tot di anni fa, soprattutto anche perché ci si sposava in chiesa, soprattutto perché c'era dietro una filosofia a livello culturale, andava per la maggiore la comunione dei beni, quindi la condivisione totale e anche il controllo in parte totale delle finanze del partner, adesso non è più così e ce lo state anche raccontando. Buongiorno, mi chiamo Paolo, sposato in tenera età a 45 anni, dice lui, fa un po' di ironia, ma sempre e solo conti separati, mai mischiare dollari, dice lui, con vita sentimentale.
1: Sì, che poi in alcuni casi questi fondi sembrano essere non soltanto separati, secondo questo studio, ecco, ma completamente nascosti, dicono. E quando questo accade, appunto, significa che una delle due parti ha speso molto più rispetto a quello, insomma, che l'altra parte possa aspettarsi. Ecco, c'è stato anche un caso, hanno raccontato, di un uomo che, per esempio, aveva un conto separato nascosto, i quali fondi venivano destinati al mantenimento di un'altra moglie, di una relazione parallela, di un amante, ecco, sì. Insomma. E questo ha portato poi ovviamente a divorziare.
0: Sì, senza arrivare ovviamente a casi limite come questi, che comunque esistono molto spesso.
1: Sì.
0: Effettivamente è la controparte maschile, sia per un po' di gender pay gap, quindi di disparità a livello salariale, sia perché in tanti casi magari la moglie fa part time, scelto o non scelto, oppure totalmente casalinga. A volte succede che il marito dica di guadagnare meno di quello che effettivamente guadagna per accumulare un suo gruzzoletto, riducendo sostanzialmente le finanze della famiglia.

0: Radio Freccia.
1: 7.35 sfrecciati, si parla di conti, soprattutto all'interno delle famiglie, delle coppie, comunione, separazione dei beni, per cosa avete optato e per cosa optate soprattutto se non siete legalmente sposati. Questo è interessante perché si dice il matrimonio comunque ha degli obblighi per legge che vanno rispettati. Nel momento in cui questi obblighi non ci sono è tutto demandato alla singola coppia e lì bisogna un attimo capire. Per esempio Rita dice 26 anni di matrimonio, ho sempre avuto conto condiviso, mai avuto problemi, entrambi nel nostro caso nessuno ha mai nascosto nulla e siamo comunque pienamente autonomi nelle spese.

0: Conti correnti separati o cointestati, ne stiamo parlando con voi al 366-663-4466, anche i vostri vocali. Buongiorno.
1: Sfrecciati, Alessandro da Vigevano. Io e la mia compagna non siamo sposati, conviviamo ormai da 5 anni e abbiamo conti separati, ma un conto in comune, cioè che versiamo le spese per l'affitto, luce, gas, io verso la mia quota, la mia compagna verso la quota e mettiamo in questo conto. Grazie, ciao a tutti.
0: Eh sì, anche questa è una soluzione. Per esempio Alessandra a tal proposito ci scrive: conto cointestato per spese quotidiane, per il resto conti separati, autonomia e indipendenza sempre e comunque. Quindi magari ambo le scelte sono una delle soluzioni per i nostri sfrecciati.
2: Sì, tanti ne parlano. Giuseppe appunto dice: conti separati tutta la vita. Ovvio che poi per le spese familiari magari converrebbe fare un unico conto dove, che ne so, mensilmente si versa una parte da entrambe, cioè da una parte di entrambi gli stipendi. C'è anche qualcuno che ha avuto delle esperienze assolutamente negative. Dice: fate conti separati, la mia ex moglie si voleva prendere tutto, ma alla fine ci sono voluti 10 anni per farle capire che non era tutto suo perché si voleva prendere tutto. Qui ha fatto un po' una ripetizione. Lei cambiò 4 avvocati e per farle capire la questione andammo pure in tribunale. Adesso sono finalmente divorziato. Ecco l'epilogo che ritorna, cioè molto spesso queste incomprensioni a livello economico portano inevitabilmente a un divorzio. Dall'altro lato c'è anche la domanda scomoda, ma non bisognerebbe parlarne prima? Cioè, tra le basi che dovrebbero esserci nel momento in cui uno decide di andare a convivere o di sposarsi addirittura, esattamente come si dice vogliamo o non vogliamo dei figli, forse ci dovrebbe essere anche questo: vogliamo o non vogliamo un conto cointestato?

0: effettivamente tasto spinoso quello legato alle finanze, all'economia di una coppia, perché ci scrivono al 366-663-4466, bisognerebbe parlarne prima di convolare a nozze o di andare a convivere, della questione conto cointestato, comunione, separazione dei beni, ma magari sei molto innamorata e la tua lucidità mentale va a farsi benedire. Questo è un messaggio che abbiamo ricevuto, molto vero, anche perché tanti poi scoprono tante cose a posteriori. Però dobbiamo dire che oltre al classico nascondere parte dello stipendio, usare per esempio parte delle finanze condivise per spese personali, c'è anche tutta una questione ben più spinosa che è legata al gioco d'azzardo, che spesso per vergogna viene anche nascosto al partner, alle spese folli online, cioè tante cose di questo tipo.
1: Infatti, a tal proposito ci è arrivato proprio un messaggio di Stefania che ci scrive: una coppia di amici proprietari di due case, una in città e una al mare. Lui era un bancario, avevano entrambi messo da parte molti soldi per acquistare una terza casa. Peccato che poi la moglie ha scoperto che quelle centinaia di migliaia di euro non c'erano più, perché il marito li aveva tutti spesi in investimenti rischiosi.
0: Ecco, ci dicono anche Enrico: conti separati e divisione dei beni. Da 37 anni io e mia moglie andiamo d'accordo, ognuno di noi si paga i suoi vizi, così, come dire, ognuno spende come vuole quella parte del suo stipendio che non viene investita in casa, ovviamente.
1: Sì, infatti. Poi c'è Maddalena, per esempio, che riporta un po' indietro negli anni e dice: nel 96 le donne in molti casi erano ancora solo casalinghe, era normale dunque che il conto cointestato fosse il più comune, la fonte di reddito era solo una. Oggi invece è giusto mantenere la propria indipendenza economica, da non confondere però con egoismo economico, pur contribuendo nelle giuste proporzioni reddituali di entrambi. Ecco, quindi ancora una volta torna l'idea che avere un conto cointestato e poi dei conti separati sembra essere la soluzione giusta.

0: Radio Freccia.
1: 7:51 chiudiamo questa parentesi di attualità dedicata a parlare di comunione o separazione dei beni. Ci dicono: sposati da 32 anni, comunione dei beni, conto corrente comune, 3 figli ormai totalmente autonomi. Lui dice: lo risceglierei sempre. Qualcun altro della stessa linea dice: è Lucilla, se avete bisogno dei conti separati significa che non vi fidate, è finita ancora prima di iniziare. Però c'è anche Carlo che dice: conti separati e spese condivise, autonomia sempre. Vediamo che veramente da coppia a coppia cambia tantissimo. C'è un mondo in mezzo, un modo di pensare diverso. Non è detto che uno o l'altro siano corretti sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 8 sfrecciati, caffettino alla mano, non può che essere questo orario, quello delle 8, perché noi si sa che siamo esattamente come i nostri amici quadrupedi, come tante altre specie animali, ripetitivi, abitudinari.
2: Tu che animale sei?
1: Che belva si sente lei, mi stai lei facendo la Fagnani. Ma io in questo momento sono un incrocio tra uno scorfano e non lo so, un bradipo, sì.
2: Ecco, io un bradipo l'ho lobotomizzato, stavo per dire, a quest'ora, soprattutto prima del caffè, ecco, perché io... Ah no, io l'ho presa alle 7, è vero, ma che dico? Ma lo vedi allora? Lo vedi? Lo vedi che sono proprio un bradipo, ecco?

E continuiamo ad essere i vostri bradipi per un paio di ore qui a Rock Morning Weekend Edition, sempre Juliet e Lau. Tra pochissimo tornano le news, tornerà anche il momento ricerchina, ma anche quello delle dediche e richieste. Però subito arrivano i Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran di sbloccare lo stretto di Hormuz. Torna allo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile per il regime iraniano che, secondo Bloomberg, sta riducendo la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente.
0: Torniamo in Italia, passiamo alla cronaca. Un nuovo sopralluogo lunedì mattina della polizia nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Saranno effettuate analisi nell'ambito dell'indagine sul loro decesso.
1: I funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo dello sport paralimpico morto a 59 anni, si terranno martedì 5 maggio a Padova. Zanardi, dopo il grave incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe, aveva vinto 4 ori e 2 argenti nelle Paralimpiadi della specialità handbike a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente lo aveva colpito durante una gara benefica.
0: Andiamo allo sport, i motori, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Terza alla Ferrari di Charles Leclerc, la rossa di Lewis Hamilton solo sesta. Antonelli ha dedicato la pole a Zanardi. Ieri Lando Norris intanto ha vinto la gara sprint.
1: E per il calcio la 35esima giornata di Serie A, questi i risultati delle partite disputate sabato: Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa è terminata 0-0. Oggi si giocano alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona e alle 20.45 Inter-Parma. I nerazzurri possono conquistare il 21esimo scudetto.
0: Il tennis alle 17 si gioca la finale del Master 1000 di Madrid, in campo Jannik Sinner e il tedesco Zverev. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo stabile ed assolato per la giornata odierna sulle regioni meridionali, mentre al centro-nord e in Sardegna transiterà della nuvolosità per il passaggio di infiltrazioni umide. Il tutto in un contesto climatico comunque mite, con temperature massime comprese tra i 20 e i 26 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: 21 Pilots Overcompensate. Bella. E se prima abbiamo detto, beh, perché sai, bisogna venderle anche bene le cose, mettigli un nome inglese, cambia tutto. No, no, no, adesso è proprio il momento della nostra ricerchina, che non ha bisogno di mezzi termini per dire quello che deve dire, cioè che a quanto pare, e qui niente, traditori seriali all'ascolto, sappiate che va a vostro favore, esiste proprio un gene del tradimento.
1: Ecco, e quindi l'infedeltà è scritta nel DNA, lo dice questo studio, che dal quale si evince che alcune varianti genetiche legate alla dopamina e alla vasopressina rendono il cervello di alcune persone letteralmente impermeabili alla monogamia. Ecco, quindi per questi soggetti cercare nuovi stimoli non è più un vizio, bensì un bisogno proprio biologico primordiale. Quindi il loro cervello sembra essere programmato per annoiarsi in una relazione stabile, quindi cercare l'adrenalina altrove. Ma guarda un
0: bellissimo,
1: po'.
0: Bellissimo.
1: Di base non siamo monogami.
0: Ma poi non è che ti dicono risolviamola, parliamone, forse hai dei bisogni inespressi, forse hai qualcosa da risolvere. No, ti dicono adesso tutto è fattibile, mettetevi l'anima in pace, che tanto dipende quanto alte possono essere queste corna dalle porte, al massimo farete qualche modifica e ci entrate lo stesso.
1: Quindi questo mondo si divide in due sostanzialmente, tra persone che sono nate per essere fedeli e altre invece che sono spinte proprio da questo codice genetico a tradire.
0: Io aspetto solo una cosa, un minimo, me la auguro, che le coppie diventino bilanciate, cioè se non altro che stiano assieme due che hanno questo gene del tradimento, così fanno coppia aperta, si cornificano a vicenda, ma nessuno dei due ci soffre, perché è un po' più spiacevole se finiscono assieme uno che il gene del tradimento ce l'ha e uno che no, perché uno poverino sarà portato a soffrire. Cioè trovategli un altro che è sprovvisto del gene del tradimento, almeno facciamo una coppia un po' più bilanciata.
1: Ottimo. Arrivano i Social Distortion, Born to Kill, dalla nostra Top 20.

0: posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme.
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Radio Freccia Walk Time
7: 8:17. Io ogni volta rimango basita, per così dire, dal fatto che voi prendiate veramente sul serio le nostre ricerchine e sì, però riuscite anche a tirar fuori degli spunti che tutto sommato, allora, si parlava di questo gene che a quanto pare esisterebbe davvero, legato all'infedeltà. Arriva l'avvocato del diavolo, non si firma nemmeno, infatti, giustamente dice ma secondo voi almeno una volta non hanno mai tradito tutti, uomini, donne che siano, con qualsiasi tipologia di partner? Come dire, è una cosa umana tradire, a prescindere dal gene che si ha, che non si ha.
8: Ma sì, infatti, può essere come non può essere, ma continuiamo a chiederlo a voi. 366-63-4466, da che parte siete? Credete che questo DNA possa essere una scusa valida, oppure che il rispetto vale più della biologia? Fatecelo sapere.

0: E cosa potevamo aspettarci da un argomento del genere se non un incrocio terrificante tra massime che vengono veramente da qualsiasi mondo possibile, immaginabile, un incrocio tra la scienza e non lo so, la vulgata comune, e esperienze personali. Io partirei da questo, cioè qualcuno ha detto che le corna sono come le scarpe. Tutti ne hanno almeno un paio. Beh, io ti dico, sono anche amante delle scarpe, per cui ha voglia. Quante possiamo averne collezionate, Rocco da Pescara. Ecco. Poi c'è qualcun altro che la mette molto basic, ma te la racconta in un modo così disarmante. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao ragazzi, Andrea da Lecco.
0: Buongiorno.
1: Quando ero giovane e purtroppo ne ho perse tante, soprattutto qualcuna che ne valeva la pena con cui tradire. Per la mia ex che poi mi ha tradito, quindi poi non mi è più capitato di tradire perché non ho avuto più la possibilità, ma tornare indietro quelle volte lì avrei tradito volentieri.
0: Sì. Volentieri.
1: Veramente, come si dice dalle nostre parti, ogni lasciata è persa.
0: E sarà mai.
1: E via. Una lavata, una asciugata, no! E tutta quella.
0: No. Mamma mia. Allora, io penso che si sia capito, perché questo modo di dire, tradotto anche in italiano, penso che faccia parte di tutta Italia, no Lau?
2: Sì, ecco. Sì, infatti, sì, l'abbiamo capito, ci ha raccontato questa grande esperienza. Comunque abbiamo anche degli scienziati all'ascolto.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Lecco.
0: Era lui.
1: Quando ero giovane e...
2: Lo scienziato è lui, eccolo.
3: Ciao Freccia. Non bisogna ricordarsi che la monogamia è tendenzialmente un costrutto sociale. Sono poche le specie animali nel regno dell'animale che sono monogame in eterno, per cui la storia del DNA potrebbe avere assolutamente senso.
0: Ed è super quark. Così. È tutto.

0: The Narcissist e Blur, buongiorno.
1: Buongiorno, sfrecciati. Dal mio punto di vista sembra un cervo di montagna. Comunque sia, le corna vanno sapute portare. Belle pettinate all'indietro.
0: E tu sei un cervo regale, così che cammini nel bosco con le tue corna pettinate all'indietro.
2: Poi adesso è arrivato il messaggio, quello del marito che sa che la moglie è all'ascolto e allora lui usa la radio per far finta di partecipare, ma per mandare messaggi, perché Massimo dice: io non so di questo gene, quindi lui già prende le distanze. Ma potete riferire al signore che dice almeno tutti una volta, che in 56 anni io non ho mai tradito e non credo che mai lo farò. Questo credo, però potevi scriverlo meglio, cioè sono sicuro che mai lo farò, perché se la tua dolce metà sta a sentire il credo, attenzione, piuttosto chiudo la relazione, faccio ciò che sento. Tradire, condividere la propria intimità con una persona estranea quando hai un partner che si fida ciecamente, per me è uno degli atti più vili che si possa commettere, e il fatto che sia generalmente riconosciuto come normale non ne abbassa la gravità.
0: Vabbè, generalmente, ma non è che tutti pensano così, dai.
2: Anche perché, nel senso, i divorzi si chiedono ancora perché sei finito cornuto.
0: Infatti, sentiamo Giulia che dice, va, buongiorno.
3: Buongiorno, donzelle. Ma lo so, secondo me, se andiamo a guardare nel passato dei ricercatori che hanno fatto questa ricerca, sono tutti probabilmente dei traditori accaniti e quindi hanno trovato un modo per giustificare, no, i loro tradimenti. È un po' come quelli che danno la colpa al segno zodiacale, no? Scusa, sono fatto così. Ma secondo me nella vita ogni tanto si possono anche prendere delle decisioni che non sono guidate dal DNA o dai segni zodiacali.
0: Ecco, e da cosa sono guidate?
2: Io una risposta ce l'avrei da una parte, non lo so, dai volatili sicuro. Aspetta che cerco nel dizionario dei sinonimi dei contrari per non dire parolacce in onda.
4: Riandiamo in super quark, ecco. Mood, vai.

0: Radio Freccia.
1: 8.35 sfrecciati, chiudiamo questa parentesi, ma perché semplicemente era diventata meglio, troppo rischiosa parlando di corna, tradimenti e quant'altro. Però se doveste avere qualcosa da farvi perdonare, approfittatene. Vai. Beh, di che richieste? E quindi 366-6344-66 per dedicare una canzone alla vostra fidanzata, alla vostra moglie, marito, alla vostra amante, il vostro amante, meglio di no, abbiamo detto basta. Non rock, ragazzi, non rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi, intanto partono i Beastie Boys.

Senti che richieste, dopo i Beastie Boys al 366-663-4466 arriva veramente un po' di tutto, ispirato anche ai fatti più di attualità, per esempio il concertone del primo maggio, perché Gabriele dice ad Arisa che ha paragonato proprio il concertone del primo maggio a Woodstock. Vorrei dedicare di Claudio Bisio La droga fa male.

0: Bello.
1: Vabbè, lei ci ha visto, sai, un concerto che richiama tanta gente, ha detto Woodstock è uguale.
0: Sì, quella grande prateria di Piazza San Giovanni immensa e i ricordi di Woodstock, come no? Comunque ci sono anche uomini d'altri tempi, tipo Alfredo che ci scrive: ciao sfrecciati, a Claudia che sta aspettando che io passi a prenderla, vorrei dedicare Torpedo Blu.
2: Suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia Torpedo Blu.
1: Pezzone che ha fatto la storia, ma che tanti ricordano proprio solo per questo pezzettino, invece, per questo momento. Ma tutto il pezzo, vabbè, essendo di Gaber, come praticamente tutto quello che ha fatto, merita di essere probabilmente riscoperto. Andiamo sempre alle dediche di coppia, vedi, qua sì, lo zucchero nell'aria. Vorrei dedicare alla mia compagna Rita, lontana per lavoro, ci scrive David da Pisa, il pezzo, quello di Benigni, Quanto t'ho amato, lentissimo.
3: Mi perdo nel tuo sguardo colossale, la stella polare sei tu. Mi sfiori e ridi, no, così non vale.
1: Così non vale, David. Ah, troppo facile.

Thunder Imagine Dragons e le vostre dediche e richieste che continuano al 366-663-4466. Comunque oggi zucchero a non finire. Come la dedica di Mario che ci scrive: alla tipa che ho conosciuto ieri ad un locale con la quale abbiamo proseguito la serata in motorino per Napoli, dedico le luci della città di Coez.

0: zucchero, cioè, per...
1: Ma conosciuta ieri, poi già saltando.
0: Ma infatti calma, cioè piuttosto fai come Andrea, che anche lui dedica alla sua compagna, però senti, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora mi accodo alla scia di tenerezza, perciò buongiorno, vorrei dedicare a mia moglie ai bei ricordi di quando andavo a prenderla e l'aspettavo sotto casa, Berta degli Squallor.
0: Uguale, no?
3: Che scarpe da per te, vieni! Se scendi ti faccio vedere il paradiso!
0: Ecco, capito! Andrea! Anche meno! Sì, sì, sentiamo quest'altro, ma buongiorno!
4: Dedico alla flautista Linda il flauto magico di Mozart.
0: In che senso?
4: Davide, buonasera.
0: Non chiederei. No.

0: Io di fronte a questo cinguettio, non lo so, starei in religioso silenzio, anche perché associare il flauto magico di Mozart a questa dedica richiesta fatta con questo tono di voce ad una flautista, cioè voi capite che cosa dici per non incappare in un doppio senso? Capiteci.
1: Niente.

0: Radio Freccia.
1: 8.49 sfrecciati, ultima dedica richiesta per oggi, ma anche per questo weekend. Effettivamente yes. Ci catapulta in ambito grigliate, mangiate. Michela da Bellano, ai ragazzi del gruppo del 74 di Facebook. Non penso siano pochi, Michela, pensaci bene. Vi aspetto a mangiare costine in montagna da me e allora nessun dorma. Contro il cinghiale sullo stomaco dopo la grigliata, sì, vincerò.
2: Infatti sembrava quello. Comunque le nostre dediche richieste torneranno venerdì prossimo insieme a noi. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione verso questa prossima quarta ora del Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo tornano i Kings of Leon con Waltz, ma subito Corner Shop, Brimful of Ashes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. E quindi?
2: E quindi sono le 10.
1: Ah, pensi.
2: Anche di domenica, buongiorno.
1: Eccoci qua.
2: Ben arrivati, ben arrivate. Buona domenica.
1: Salve, salve.
2: Completamente sbarbato.
1: Hai visto?
2: La pulizia.
1: Così profonda. Per la giornata della festa, così.
2: Ah, giusto.
1: Sì, sai, ci si veste per la festa.
2: Manca la cravatta.
1: Sì,
2: però.
1: È vero, quella ancora. Sì, quello solo quando accendo la webcam per i corsi di sedizione.
2: Sopra cravatta, camicia e sotto mutande.
1: Sotto niente, certo.
2: Sì, è un grande classico. Sì. Va bene, oggi domenica, sì, più o meno normale, siamo senza Max. Orfani.
1: Ma con Paolo Roversi.
2: Ma con Paolo Roversi, sì. Ma con Paolo Roversi, quindi... Procede tutto
1: secondo i piani stabiliti.
2: Sì. Cominciamo da questa.
1: Da Jerry Lee Lewis.
2: Sì. Wall are shaking going on.

0: Alle 10.03, tempo di informazione qui su Freccia. Partiamo dagli esteri. In un post sul suo social Truth, Donald Trump ha fatto sapere che sta per esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo che prevede 14 punti. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, visto che non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni, ha scritto il presidente americano. Voltiamo pagina. Saranno celebrati martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, lo ha fatto sapere la famiglia in una nota, aggiungendo che la moglie Daniela e il figlio Nicolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza. I corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra, quanto emerge da un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. La cronaca italiana: sarà effettuato domani a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Mentre la procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale per la morte di Samantha Lacedonia, la 21enne che ha perso la vita in un incidente sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica. Per lei sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro in un maxi locale di Ostuni. E poi lo sport, cominciamo dal calcio. La 35esima giornata di Serie A, oggi si giocano alle 12.30 Bologna a Cagliari, alle 15 Sassuolo Milan, alle 18 Juventus Verona, alle 20.45 Inter Parma, nerazzurri che potrebbero conquistare il loro 21esimo scudetto. Mentre per quel che riguarda la Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi. Ed in chiusura al tennis, attesa per la finale del Master 1000 di Madrid, in campo si sfidano Sinner e Zverev, inizio previsto alle 17. È tutto, adesso c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore alta pressione dominante sul nostro territorio, anche se infiltrazioni di aria umida apporteranno nubi alte stratificate su parte delle regioni di nord-ovest ed in Sardegna, più sole invece altrove. Il clima sarà ancora gradevole e mite, con temperature massime diurne localmente fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10 e 12 erano i Foo Fighters, prima Top 20, si intitola Of All People, insieme alle altre, yes. Naturalmente la trovate anche nell'elenco sul nostro sito, ne ascolteremo un pochino tra nuove e non vecchie, ma diciamo quelle
2: stagionate,
1: quelle che abbiamo imparato,
2: diciamo così. Ah, il parmigiano reggiano, sì, che salutiamo. Buona domenica da Davole Lorenz. Visto che non si parlerà, lo ripetiamo, non abbiamo con noi oggi Max, quindi non ci sarà Pixels, per cui non andremo sui videogiochi,
1: sì?
2: Virgola,
1: virgola, la classifica.
2: Che cosa è
1: la classifica?
2: No, c'è un momento indovinello.
1: Ah, pappo, tipo, tipo,
2: c'è un momento, guarda caso geografico,
1: ecco.
2: Poi si dice che a scuola non si insegna più, no? Invece, ma ci arriviamo.
1: Sì.
2: Un disarmato, vista la canzone.
1: Disarmato Smashing Pumpkins. Si intitola Disarm, sì.

0: disarmanti anche gli argomenti che tratteremo quest'oggi nel corso delle 4 ore, perché sì, c'è tanta ciccia.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma oggi c'è qualcosa che fa rima con domenica o no?
0: Sì, sì, sì, perché ne aveva un'infinità.
2: C'è da dire che anche venerdì e sabato, se ci hai ascoltato, abbiamo adempiuto.
0: Aveva un cesto di classifiche. Sì,
2: sì, come le ciliegie, sì, che tiravo fuori. Certo. Allora, momento indovinello, la sigla l'abbiamo fatta.
0: Sì, tappo tipo tipo ta.
2: Geografia?
0: Mm. Pronti?
2: Vabbè, la domanda è facile. Qual è la città turistica,
0: sì,
2: più sovraffollata del mondo?
0: Ma sovraffollata di turisti?
2: Turisti, over tourism. È un fenomeno di cui parliamo da molto tempo, specie proprio con riferimento a questa città che in effetti sta facendo fatica ad arginare. Sembra strano, lo diciamo sempre, ma come, arrivano i turisti e tu li mandi a casa?
0: Ne avevamo parlato anche tempo fa, qualche mese fa, perché insomma l'amministrazione comunale o il sindaco avevano deciso di alzare una determinata cifra per i turisti, proprio per evitare che andassero lì in troppi.
2: Considerate che in base agli ultimi dati ha avuto 20 milioni di visitatori. Mm. 24 per essere precisi.
0: Cioè, okay, quasi quanto il canale sul sito arancione nero del Lorenz, ecco, il canale di sedizione.
2: Per aiutare, un piccolo brano, tante canzoni effettivamente hanno celebrato questa. No, aspetta, fai sentire almeno. Sono due cantanti che.
0: Vabbè, ma è troppo facile.
2: Beh, lui è un.
0: Lui è un.
2: È amato da tutti.
0: Sì.
2: Fuorché da Dabolem, ma è amato da
0: lei.
2: Tutti. Lei, allora, è altrettanto meno popolare di lui, potrei dire, no?
0: E l'altro?
2: No, sono due.
0: Ah, c'è, no, c'era Renato Zero a un certo punto che spuntava.
2: Sì, lei come la puoi. Descriva lei, così per aiutare.
0: Che senso?
2: È per aiutare chi è lei, che non si è sentita, ma vabbè.
0: La signora.
2: Una signora.
0: È una signora.
2: Ok.
0: Che magari qualcuno di voi ha anche aiutato a portare la spesa, tenuto la porta aperta.
2: Che celebravano una città.
0: 366-663-4466 è la città, ovviamente,

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 10 e 28. In tanti e in tante avete cercato di rispondere per portarvi a casa l'ambito premio al 366-663-4466. Non è Coccia de Morto.
7: No. Non è Montespertoli, famosa. Che.
6: Sempre. Per?
7: No, quello tu.
6: No, per la festa di vino.
7: No, nemmeno questa. La città turistica più sovraffollata del mondo, ci arriveremo tra un istante. Tanti tentativi, grazie per aver partecipato. Ma occorre ritornare, vista la canzone che sta per arrivare, al 2001, nel marzo di quel mese, quando nascevano loro.

0: Ma senti, anche metricamente è la stessa cosa, 84-2001 non cambia niente.
1: Alla mano potete votare questa versione di Bruce Springsteen, I'm Going
0: Down. Ah, ma è tutto un gioco oggi.
1: Che ha ovviamente fatto campionando quest'altra versione. Pulsante B.
0: Per tutte anche coloro, visto che si tratta di donne, che si dovessero chiamare Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu, abbiamo eventualmente dei premi aggiuntivi, non so, possiamo aggiungere qualcos'altro. Ma torniamo.
1: Come si stava bene.
0: Nel 2001. Lo so.
1: Potremmo anticipare un attimo il momento polemica di venerdì prossimo. Faccio così. Ho letto un articolo ieri, mentre stavo cercando di addormentarmi. Sono stato lì un'ora per cercare di capire tutto, perché sapete che io non sono studiato come Lorenz. Faceva tutto un racconto legato agli stipendi di quegli anni e al fatto che in Italia ci siamo fermati proprio lì. Cioè, quello è stato il momento in cui basta. Da lì in poi.
0: Niente.
1: I nostri stipendi sono rimasti sempre uguali e il resto aumenta. Votate, votate, votate. Pulsante A, pulsante B per.
0: Ma torniamo.
1: Il servizio in ceramica.
0: C'è la bicicletta.
1: Pulsante A per la bicicletta. E torniamo invece adesso al nostro momento indovinare.
0: Città turistica più sovraffollata al mondo, ne sono state confrontate 40.
2: Ma la città non lo so, ma però in Liguria sicuramente è stata a casa Foresti. Vieni, dai. Sì. Sarà le Cinque Terre.
0: Questa città ha accolto nel 2024 quasi 10 volte la sua popolazione. Pazzesco.
1: Qualcuno che non ha capito bene il momento indovinello ha risposto Jay-Z e Alicia Keys.
0: No, ma non, cosa c'entra?
1: Non era.
0: Non è New York.
1: Non è New York, e tra l'altro non è nemmeno.
0: Sì, sappiamo.
1: Neanche Cuneo.
0: Il sole di fronte, me lo ricordo.
1: 366-663-4466. Ancora disponibili i nostri premi di questa domenica 3 di maggio. Vi ricordiamo che al dito più veloce arriverà direttamente a casa un.

0: Radio Freccia.
1: 10.41, ancora buona domenica da Double & Lawrence nel pieno del momento indovinello di questa domenica, appunto 3 di maggio, la città più sovraffollata al mondo, tanti tentativi, Londra, Istanbul, Hong Kong, qualcuno ha detto, Rocca Raso, sì, nessuna di queste, è strano che però, prego.
2: Io ci provo, penso che sia Venezia,
1: tanti
2: non credo che sia Roma la mia città, no. Ciao Fabio.
1: No.
3: Non è Venezia,
4: senza dubbio, città del Vaticano.
3: No, basta. Tu rispondi sempre sta roba. Qualsiasi cosa sia città del Vaticano.
1: Fallo dire a lui, su.
5: Barcellona. Oh. Ermanno da Mantova.
1: Prego.
3: La canzone. Barcellona. C'era qualcuno che scriveva, sono sicura che in realtà fosse Barcellona a Pozzo di Gotto.
1: Quella cantata qui.
3: Sì, cantata da Freddy. Sì. Lui era per quella città la dedica, non.
1: Poi Montserrat Caballé gli fece cambiare idea.

0: just wanna leave. Un po' di Good Charlotte.
1: E volevo chiedervi un favore, visto che avete cambiato i premi, quelli di maggio, posso sapere di che colore sono? Così vedo se ce l'ho già dalle precedenti edizioni oppure avete fatto i colori esclusivi. Grazie.
0: Ma non puoi avere già perché è nuovo, cioè roba nuova, sono nuovi oggetti.
2: Ah, ok, non era chiarissimo, allora magari qualcuno se lo chiedeva. Beh, comunque si tratta di Barcellona e non
0: se
2: di...
0: Se li hai già c'è dell'insider trading.
3: Sono sprecciati. È Venezia.
2: No, abbiamo detto San Barcellona. È Barcellona.
4: Grandi, Franco e Lisa, mai famosi quanto Franco e Ciccio, però sono loro, dai.
0: No, erano... Freddie Mercury.
2: Nel 2024 Barcellona ha accolto
0: Caballeros.
2: 15 milioni di visitatori, quasi, dicevo prima, 10 volte la sua popolazione.
0: Ma dove l'hai presa questa
2: è un'indagine della società.
0: Siamo sicuri che non sia Cuneo?
2: Stato Unito.

0: ma che a Barcellona per ogni 10 abitanti possano esserci oltre 9 turisti di passaggio. E uno si potrebbe chiedere, ma Parigi o Londra? Ecco, la caratteristica di Barcellona è che è un po' più compatta e meno estesa e ospita delle attrazioni che sono molto concentrate. Questo crea più casino.
1: Ok.
0: L'indagine, visto che ti piacciono sempre le fonti idriche, è una società statunitense che si chiama Nomad, che ha confrontato oltre 40 grandi. È bello perché io, mentre io parlo, lui fa sempre Iginio Massari quando gli si chiede che cos'è un vignè, che uno sta cominciando a parlare e l'altro dice già di no.
1: Non esiste.
0: Vabbè.
1: Non esiste. Un po' di Deep Purple, se
0: un
1: vi va.
0: Un po', giusto.
1: Strange Kind of Woman, poi Giants, minuti. A chiudere Picture This. Michael Schulte. E poi cominciamo una nuova ora. Questo significa una nuova trasmissione.

libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 11, mancano pochi secondi, ancora buongiorno, ben arrivati sulle frequenze di Freccia e ben arrivate qualora vi siate connessi e connesse con noi solo pochi istanti fa. Due belle canzoni.
2: Sì.
1: E ce ne saranno tante altre. Qualcuno che si domanda.
2: Sì.
1: Ho acceso la TV ora, mi chiedo, ma Lorenz è mica andato in campeggio con Ragionier Filini e hanno sì. piantato la tenda insieme come Fantozzi insegna?
2: Sì, e Ragionier Filini era lui, però non
1: ma
2: lo posso
1: visto,
2: dire.
1: Visto ieri come imitava il montaggio di una tenda, non credo.
2: No.
1: Però va bene.
2: 366-663-4466 rimane la coordinata principale per sms e whatsapp, 258 invece il canale della radiovisione, seconda ora in cui ci sarà Paolo Roversi, quindi 11.40 è il momento di Freccia Noir. Si parlava di giganti prima, perché cioè, e poi dobbiamo far risentire le lollipop perché...
1: A proposito di giganti. Vabbè, intanto la seconda ora la cominciamo così con i Cranberries e la loro Animal Instinct.

0: Animal Instinct, The Cranberries, che alle 11:03 ci portano ad un nuovo momento con l'informazione. In un post sul suo social Truth, Donald Trump ha fatto sapere che sta per esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo che prevede 14 punti. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, visto che non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per ciò che hanno fatto all'umanità, ha scritto il presidente americano. E sempre Donald Trump riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani nuovi dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro: inaccettabile, siamo pronti ad ogni opzione. Spuntano, veniamo alla cronaca italiana, oltre 3.000 post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum Italian Seduction tra il 2009 e il 2016. Commenti shock sulla definizione di stupro e sull'ossessione per una ragazza. L'avvocato intanto di Sempio ha affermato che non si deve accostare quella frase a Chiara Poggi. Saranno celebrati martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, lo ha fatto sapere la famiglia in una nota, aggiungendo che la moglie Daniela e il figlio Nicolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza. Sarà effettuato domani a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Veniamo allo sport, cominciamo dal calcio. 35esima giornata di Serie A, oggi si gioca alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20:45 Inter-Parma, con i nerazzurri che potrebbero conquistare il loro 21esimo scudetto. Mentre per quel che riguarda il tennis, attesa per la finale del Master 1000 di Madrid, in campo si sfidano il numero 1 della classifica ATP Sinner e il tedesco Zverev, inizio previsto alle ore 17. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Ora su Freccia le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore alta pressione dominante sul nostro territorio, anche se infiltrazioni di aria umida apporteranno nubi alte stratificate su parte delle regioni di nord-ovest ed in Sardegna, più sole invece altrove. Il clima sarà ancora gradevole e mite, con temperature massime diurne localmente fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. 11:13. Allora diamo il via, seconda ora,
2: via.
1: Good Vibrations.
2: Via.
1: Pam, con lo sparo. Il sound Mar Moses di New York era questo, ma in realtà c'è un altro sound legato a New York che poi in realtà non è New York, che
2: qual è?
1: È quello lì.
2: Ancora,
1: esatto.
2: Ancora questa. Va bene,
1: scusate,
2: basta.
1: Basta. Che in realtà era Cuneo. Va bene, grazie.
2: Va bene. Ci
1: appropinquiamo.
2: Sì. Verso il momento del giallo.
1: Sì. Freccia Noir.
2: Noir.
1: Sì.
2: Momento dell'indagine.
1: Sì.
2: Cosa accade?
1: Sì.
2: Chi è stato?
1: Con lui.
2: Fermi tutti.
1: Con lui.
2: Nessuno...
1: che se c'è vuol dire che c'è un morto.
2: Sì.
1: Quindi
2: nessuno abbandoni questo luogo.
1: Sì.
2: Nessuno lasci lo stato. Tanto ci sono i Joy Division.
1: Ecco.
2: Hai video.
1: Actress of the video.
2: Actress of the video. I'm double M. I'm searching for you about
1: a long, long time.
2: Some years.

0: Joy Division, Disorder. A 258 la mamma dei miei figli.
1: Ah, addirittura, orca miseria. No, così tanto non ti eri spinto
0: sto
1: nei passati.
0: Scherzando. Di cosa parliamo tra poco?
1: Allora, il titolo è Sandrone D'Azieri, ne abbiamo già parlato, questo è l'autore. La mossa del granchio, invece, è il titolo. Ne parleremo appunto con Paolo, 11.40 circa all'interno di Freccia Noir. E c'è da dare anche un'altra news rispetto a Paolo, piccolo spoiler. Paolo sarà qui domenica 24 maggio, per... ormai mi verrebbe da dire anche con un pizzico di presunzione...
2: Per portarci gli avanzi.
1: Di che cosa?
2: Della Fiorentina.
1: Ah sì, di Arezzo, sai cos'era? Di Pistoia, pardon. No, per ormai la consueta anteprima del suo nuovo titolo. Bah, che uscirà il martedì 26, no, questo non dico altro, sarà il nuovo titolo e viene da noi a parlarne prima.
0: Bene, quindi l'appuntamento con... giallo, insomma, è stato confermato. Da lì a
1: da
0: là
1: lì.
0: Ci saranno altre classifiche. Qualcuno si chiedeva al momento polemica. No.
1: No.
0: Questo weekend l'abbiamo saltato per...
1: perché la gente alla festa del lavoro non lavora, mentre invece con un pizzico invece di orgoglio noi sì.
0: Torneremo. Come diceva qualcuno.
1: Sì, no, questo... Okay. Sempre in Toscana, tra l'altro, per ritornare in quella terra che tanto mi piace. Torneremo e poi com'era? Cosa aggiunge? Non si può dire.
0: No,
1: come torneremo?
0: Torneremo più forti di prima.
1: Ah, ok. No,
0: perché,
1: in realtà diceva...
0: è un meme.
1: Diceva anche viva qualcos'altro.
0: No, ecco.
1: Però quello
0: per carità,
1: non lo diciamo.
0: No, assolutamente. No. Ci mancherebbe altro. No, torneremo venerdì, sì, assolutamente. A partire dalle 13 con... il momento polemica, argomento ancora da decidere. Detto questo, da qua a lunedì ne passano di ponti sotto le acque.
1: Sì, ancora ponti, basta. 25 aprile, 1 maggio, basta.
0: C'è quello del 2 giugno, sarà un ponte?
1: No, credo di
0: no. Niente, allora basta. Ponti mi sa che li abbiamo finiti.
1: No.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Radio Freccia Walk Time.
6: È 11:28.
7: Sì, comunicazione di servizio, scusami.
6: Sì, sentiamo. Sì.
8: Buongiorno, è già la terza volta che cerco di...
6: Riprovaci.
7: Magari con la quarta, sai.
6: O la quinta, può essere che...
7: Dipende dalle marce.
6: Che tu riesca, sì. Sì. Che tu abbia successo. C'è dell'altro?
7: Sì. C'è della contrarietà.
9: No, ma io io mica ho capito perché non lo fate il momento polemica.
7: Beh,
9: ma poi non è mica corretta sta cosa. Vabbè, cioè, dovete dirlo prima. Io vi seguo per quello e mo mi avete fatto sentire un'ora e mezza di trasmissione per...
7: Beh, c'era tanto altro, non è che ci fosse solo...
6: Arriva.

0: uno dei misteri che verrà dipanato all'interno della puntata di Freccia Noir di oggi da Paolo Roversi: chi ha sparato allo sceriffo, chi è stato il colpevole. Del resto si sa quando c'è lui, c'è il morto
1: nella canzone.
0: No, non è vero, la tesi è minoritaria. Adesso
1: poi è Aisha, cioè...
0: no, beh, cioè, è un modo di dire, lui l'ha
1: è
0: voluto.
1: Una confessione,
0: sì,
1: no. Vabbè,
0: ma andiamo sul titolo di oggi: la mossa del granchio. Mettetela, sarà io. Grazie. Quando Dante Torre arriva tra le colline del Piemonte per una consulenza ai servizi, non si aspetta di trovare qualcosa che lo riguarda così da vicino.
1: Paura, eh?
0: Beh, no, per il momento ancora no.
1: Dentro una chiesetta riemersa dai resti di una frana viene scoperto un cadavere rimasto intrappolato sotto le rocce per decenni.
0: Disegnato sul muro c'è un loto stilizzato.
1: Il segno di un possibile omicidio rituale.
0: Ma la verità è ancora più sconvolgente.
1: Il corpo è di Alba, primo amore di Dante, la donna che anni prima lo aveva accolto nella comunità Tara Yoga, la stessa che Laurent Dardan aveva fondato anni prima. Sì. Lui, insegnante di yoga, lei, yogante di insegna.
0: Sì,
1: ma questa è un'altra storia.
0: E nel frattempo Paolo Roversi, che ci sta ascoltando, dirà tra sé e sé: che cazzo intervenga a fare tutto l'ora?
1: Va bene, basta. Sì, scusate, fare i cretini, non era ovviamente questa.
2: E ha ragione la ragazza. Sì. Una si sveglia anche di domenica mattina presto, perché alle 10 è ancora l'alba.
0: Sì.
2: Per sentire il momento polemica,
0: il momento.
2: E poi non facciamo niente?
0: Sì.
2: Va bene, non sono cose che si fanno.
1: Il momento polemica di domenica, sì. Tra l'altro.
3: E venne la polemica sulla polemica, che la polemica polemico.
1: Fare il momento polemica, facciamo un momento polemica.
0: Vabbè,
1: però non abbiamo
0: fatto una cosa prima, te l'ho sottoposta al volo.
1: Abbiamo la squadra al completo.
0: E cioè, hai sgranato un po' gli occhi.
1: Cosa hai messo?
0: Quella
1: sì,
0: della Toscana. Vabbè.
1: Sì,
0: e tra l'altro sì, un po' ti riguarda incidentalmente,
1: no,
0: perché
1: sei vivo a Milano.
0: Sì, ho capito, ma sei possesso.
1: Ci sono i killer, si chiama Mr. Brightside, tra poco il giallista dell'anno, Paolo Roversi, a seguire Jack White. Un po' di libri, un po' sì, di omicidi, c'è cioè della suspense. Tra poco.

0: Radio Freccia.
1: 11.43, come di consueto, diamo nuovamente la buona domenica a Paolo Roversi.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao, buona domenica a tutti.
1: La mossa del granchio, Sandrone Dazieri, già autore da te raccontato qui all'interno di Freccia, che ritorna con un nuovo capitolo, un nuovo episodio di questa serie.
3: Esatto, sì, la serie di Dante Torre Colomba è una serie che è stata inaugurata, pensate, nel 2014, con il titolo, insomma, forse anche più conosciuto, che è Uccidi il padre. Dopo negli anni ha scritto L'angelo, Il re dei denari e un altro titolo che abbiamo presentato proprio qui l'anno scorso, Uccidi i ricchi. Quindi c'è questa serie che funziona molto bene, tradotta anche all'estero, e qui c'è una nuova indagine di questi due personaggi molto particolari.

0: Facciamo boom anche, oltre che con gli Ives, anche con Paolo Roversi. Freccia Noire, come abbiamo detto, l'ultimo titolo di Sandrone D'Azieri, la mossa del granchio, qualcosa della trama, anche se con Mattia, insomma, con Dabbo qualcosa abbiamo detto, ma giustamente, raccontaci.
1: Vabbè, c'è una nuova indagine per Dante Torre, no? Che ha queste particolari doti di risolvere i casi, questa mente molto intrigante. Viene chiamato per una consulenza dei servizi segreti, arriva in una piccola chiesetta del Piemonte dove c'è stata una frana ed è a seguito di questa frana è comparso un cadavere, e qui succede qualcosa che, insomma, nessuno vorrebbe mai che accadesse, perché Dante si rende conto di conoscere la persona morta ormai da anni, quel cadavere, ed era Alba, quella che l'aveva accolto in una comunità Tara Yoga dove lui era andato dopo il primo romanzo, perché dopo il primo romanzo uccide il padre, c'è questa storia travagliata dove lui è fatto prigioniero, insomma non lo sto a spoilerare, insomma comunque è un caso che arriva dal passato, e il problema è che appena lui scopre questa cosa, subito dopo tentano di ucciderlo, c'è questo demone che viene chiamato il demone nel romanzo che cerca di farlo fuori, quindi arriva anche Colomba Caselli che era... stava in Francia, adesso si erano separati in questo momento, arriva per dargli manforte per scoprire cosa c'è dietro a questa situazione.
0: Certo.
1: E ci sarà appunto il granchio, che non è un animale,
0: cioè,
1: è un animale, ma è qualcosa, diciamo che è un'entità, di più non vi posso dire, però è un qualcosa che muove le sue chele e cerca appunto di uccidere Dante.
0: La mossa del granchio, Sandrone D'Azieri, ce l'ha raccontato Paolo Roversi, che sarà, e te lo faccio dire anche a te, molto piacevolmente con noi, domenica 24 maggio. Vieni a spoilerare, si fa per dire qualcos'altro.
1: Esatto, il nuovo romanzo che esce il 26 maggio, e così per non morire per le edizioni SEM, e vi racconterò tutto.
0: Bene, ci fa tanto piacere, ti aspettiamo, a domenica prossima.
1: Anche a me.
0: Ciao.
1: Grazie mille, ciao, buona domenica a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Mezzogiorno anche di domenica.
4: Sì.
3: Oggi addirittura si festeggiano due santi, mica solo uno, chi l'avrebbe mai creso?
4: Sì.
3: Sono San, ma come ricordo, com'erano? Ah, come San Filippo,
4: se non sei tu,
3: e
4: San Marco
3: Giacomo Lior. Il minore. Il minore perché forse era più piccolo, magari Giacomo era più grande, no, il contrario. Oggi sto in confusione, si sente. Vabbè, comunque auguri a tutti Giacomi,
4: ecco,
3: e Giacomini, poi, e poi... che sono più piccoli, e i Filippi e a tutti gli altri, che buona domenica.
4: Tutti gli altri che?
5: Un augurio cumulativo, diciamo.
4: Va bene. Grazie Antonella per il tuo segnale orario. Cominciamo così, siamo a metà del nostro percorso, forse la polemica, forse
5: sì,
4: no.
5: Sì, grande, volendo c'è.
4: A grande richiesta.
5: Tranquillizzato.
4: Sta di fatto che in sottofondo ci sono i Simple Minds che scalpitano e scalciano soprattutto. Alive and Kicking.

Le 12:06, una buona giornata da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi su Radio Freccia. Donald Trump torna a parlare di possibili attacchi contro l'Iran mentre valuta il piano di Teheran per un accordo giudicato però non accettabile. La proposta iraniana prevede un mese di negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo Anadolu, una super petroliera iraniana avrebbe aggirato il blocco statunitense su Hormuz, raggiungendo così l'estremo oriente. E Donald Trump è tornato anche ad attaccare l'Europa, minacciando il ritiro di truppe e basi statunitensi. Entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati potrebbero lasciare la Germania, ma nel mirino ci sarebbero anche Italia e Spagna. In totale si parla di circa 90.000 militari e 40 strutture, imbarazzo della NATO che rilancia sulla difesa europea. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in visita in Italia tra giovedì e venerdì per una serie di incontri all'insegna del disgelo, in agenda tappe in Vaticano e a Roma con il cardinale Pietro Parolin e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Saranno celebrati

0: Martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, lo ha fatto sapere la famiglia in una nota aggiungendo che la moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza. Sarà effettuato domani a Pietracatella in provincia di Campobasso il nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Infine parliamo di sport, partiamo dal calcio, la 35esima giornata di Serie A oggi alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona e alle 20.45 Inter-Parma. I nerazzurri potrebbero conquistare il loro 21esimo scudetto. Per la Formula 1 invece oggi al via alle 19 la gara è totale, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, partirà in pole position, mentre invece ci sarà dietro Charles Leclerc. Per quanto riguarda il tennis invece alle 17 la finale del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Tutto in meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore alta pressione dominante sul nostro territorio, anche se infiltrazioni di aria umida apporteranno nubi alte stratificate su parte delle regioni di nord-ovest ed in Sardegna, più sole invece altrove. Il clima sarà ancora gradevole e mite, con temperature massime diurne localmente fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e un quarto, terza ora di Good Vibrations ancora. Buona domenica da Double Lawrence, annunciazione per cominciare.
2: Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects.
1: Cosa state aspettando allora? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Abbiamo parlato di Spagna?
2: Sì.
1: Proprio in questi giorni, ieri, l'altro ieri, era lì lui e quindi volevamo insomma legare le due cose.
2: Sì, era lì a fare cosa?
1: A cantare.
2: Ah, eri lì a cantare.
1: Ero lì a cantare, sì.
2: Cos'hai cantato?
1: Tra l'altro prima a Barcellona, ne parlavate prima, e proprio ieri a Madrid.
2: Dov'è che eri a Barcellona?
1: Eh no, quello dillo tu come l'avrebbe detto lui.
2: Razzmatazz.
1: In bocca al lupo per la tournée europea di Luciano, ovviamente.

0: The Great Beyond. Ci spostiamo in una città di Italia.
1: Finalmente Italia, proprio, sì. La Spagna.
0: Non è un momento indovinello, non è un momento polemica, visto che l'avete richiesto. Tra le tante novità, è un po' il classico argomento al quale qualcuno potrebbe rispondere, ma proprio a queste cose dobbiamo pensare con tutti i problemi che ci abbiamo. Sai, ah, che beh, arriva
1: questo...
0: sempre il solito commento.
1: Sì, questa ci sarà sempre quello, sì.
0: Protagonisti, gli amici a quattro zampe.
1: Ecco, per questo ti dicevo ti tocca indirettamente, perché ne hai due, no?
0: Sì.
1: Però non risiedi in questa città. Per far capire che tipo di città, lo diciamo, della Toscana, sì. Facciamo... Sì.
2: Comunque l'altro ha 30 anni, c'hanno asa, c'hanno famiglia, c'hanno figlioli. Ma io ottamani ero a comprare le figurine dei Pokémon, non sapevo quale comprare.
1: Ecco, tra l'altro. Capire, insomma.
0: Ti capisco molto bene, ne ho 36.
1: Sì.
0: Non è un problema.
1: Perché ne parliamo? De. Perché il sindaco di Livorno De, che ormai è un'unica parola,
0: le targhe di Livorno cominciano con De.
1: Ha firmato questa ordinanza con la quale i proprietari dei cani devono obbligatoriamente pulire, oltre agli escrementi, diciamo così, solidi dei cani, anche si chiamano le deiezioni. Ti piace,
0: sì,
1: deiezioni?
0: Sì, sì.
1: Liquide. È l'obbligo che entra in vigore tra poco, il 20 maggio, pochi giorni, e resterà in vigore fino al 31 di ottobre. Salate le multe, perché si parla di 25 forbici, diciamo tra i 25 e i 500 euro.
0: Mi piace sempre il ventaglio, no? Delle multe. Uno dice, ma sulla base di cosa? Quanta pipì ha fatto? Dove l'ha fatta?
1: Della, sì, credo di sì.
0: L'hai pulita bene, l'hai pulita male?
1: Del vigile che forse trova? Boh, non lo so. 366-663-4466. Detto che non vale solo a Livorno, tra poco raccontiamo anche gli altri posti, noi riteniamo sia francamente difficile... ci schieriamo a fianco dei proprietari dei cani per i quali...
0: A parte che basta, insomma, insegnare ai cani, soprattutto i maschi, che sono quelli che alzano la zampa, a evitare di fare la pipì su ruote, su muri.
1: C'era bisogno di un'ordinanza comunale?
0: 366-663-4466, intanto arrivano anche i Red Hot a seguire un po' di music.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. Radio Freccia.
1: 12:29. È sempre una questione di buonsenso, no? Che tante volte viene a mancare qui, per cui si deve ricorrere alla sanzione.
2: Sì, in questo caso siamo a Livorno, l'ordinanza che entrerà in vigore il 20 di maggio fino a ottobre, che punisce i proprietari dei cani che non puliscono, diciamo, la parte liquida dei bisogni. Scusate il gioco di parole, c'era proprio bisogno?
3: Assolutamente sì, c'era bisogno sì di un'ordinanza, perché la gente proprietaria di cani non è rispettosa per niente, il cane caga e piscia, ecco, normale che lo faccia. Sono portati una sacchettina per il cacca e una bottiglia d'acqua per lavare dove fa pipì, e tenere lontano da vetrine o da zone dove possono dare fastidio. Io ho cani, gatti, animali e sto attento a queste cose. Ciao a tutti, Claudio.
2: Salutiamo anche i cani.
1: Ripeto, uno dei miei cani è maschio, tende di più a fare pipì rispetto alla femmina. Io l'ho insegnato, cioè, l'ho sempre detto, quando ci provava a fare pipì su muri, ruote,
2: di non farlo.
1: No, e non lo fa.

0: Bello essere liberi, giustamente, come degli uccelli, come cantavano i Beatles, o anche come dei cani, visto che è questo un po' il centro della polemica di quest'oggi. L'ordinanza comunale del sindaco di Livorno, che entrerà in vigore a fine mese fino a fine ottobre, che impone a chi si sta occupando del cane, anche dog sitter, per esempio, di pulire
1: in giro
0: anche
1: il cane in generale.
0: Di pulire non solo, diciamo, la parte solida, ma anche liquida. E l'ordinanza vieta anche di consentire ai cani di fare la pipì su porte, portoni ingresso di case e uffici, oppure vicino alle vetrine dei negozi.
1: C'è un pisano che scrive: avete detto Livorno, sono loro quelli che pisciano su
0: litrate di birra. Questa si sa, no, la querelle.
1: Non sappiamo.
2: Appena mi è arrivato il cane a casa, che era un cucciolo, ho fatto un corso con l'educatore cinofilo e abbiamo insegnato al mio cane a fare la pipì solo nei prati, infatti non la fa sul cemento.
1: Ma ci sono, basta dirglielo.
0: Cioè, ma ci sono razze e razze?
1: Non sono...
0: Magari la razza che non impara. No, chiedo.
1: Cioè, semplicemente il maschio che tende più a fare pipì rispetto a...
0: Indipendentemente dalle razze.
1: Poi dipende anche dal carattere, però tendenzialmente...
0: Sì.
1: E poi, ripeto, siccome alza la gamba...
0: Sì, sì, sì,
1: più
0: sì,
1: in alto,
0: certo,
1: e
0: certo,
1: poi
0: certo,
1: si pisciano certo. Uno sopra sulla pipì dell'altro
0: e via così.
1: E quindi viene fuori poi un de.
0: In Spagna, toilette. Visto che c'eravamo poco fa, nelle città spesso, dice Cinzia da Bologna, ho visto proprietari muniti di bottiglie d'acqua al seguito. Vedi, quindi
1: ma anche in Italia, cioè, non è che capita di uscire con.
0: Ma c'era bisogno?
1: C'era bisogno.
3: Bisognerebbe educare i padroni, non i cani. Perché il problema poi è che tanta gente per pigrizia, perché poi si cade sempre lì, per pigrizia dai condomini vari, dagli appartamenti eccetera, portano i propri animali bellissimi, per carità, sacrosanti, perché ce l'ho anch'io, gli animali sono molto meglio degli esseri umani, però li portano sempre nei stessi posti, non puliscono, non raccattano e
0: quindi il problema poi risulta essere il proprietario.
1: Il proprietario. Multa che va dai 25 ai 500 euro, non abbiamo capito chi è che fa la valutazione, quale perito.
0: Sì.
1: Siete d'accordo o non siete d'accordo?
0: 366-663-4466, tra poco Modern Woman dalla Top 20, subito Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia.
1: 43 minuti passati dopo mezzogiorno, siamo nel pieno del momento polemica, tante...
2: Ma io non capisco perché continuano a multare i proprietari dei cani non i cani. Cioè, se io vado in giro con il mio cane e do un pugno a una persona, sì, denunciano me, mica il mio cane. È giusto che si prendano anche loro le loro responsabilità.
1: È il momento di aprire un tribunale dei cani.
3: Un tribunale dei cani.
1: Buongiorno, il suo nome è Birillo. Cosa ha fatto?
3: Sì.
1: Ho pisciato sull'angolo del palazzo. E perché? Ma perché ho sentito un forte odore. E perché ha pisciato? Mi scappava e sentivo il bisogno di dover
3: fare
1: marcare
3: bisogno.
1: Il territorio.
3: Sì. No? Va detto che il divieto tra le varie località vige anche a San Benedetto del Tronto, Marche, Genova, Vasto, Abruzzo e Lecce e Puglia. Quindi 9 comuni in provincia di Ravenna. Così, per chiudere.

0: Ritroviamo piacevolmente i Porcupine Tree con Trains all'interno delle Good Vibrations. Ancora buona domenica da Double e Lawrence. Oltre al discorso del tribunale dei cani, sì. Antonella rincara la dose.
1: Dice. Già, infatti dovrebbero andare pure a scuola così i cani, sto dicendo. Per chi non la... I cani dovrebbero andare a scuola così imparano pure ad abbaiare l'alfabeto.
2: Ah, giusto. Così ci comunicano meglio. Guarda, sapessero anche comunicare. Avremmo finito di riprodurci probabilmente. Va bene, andiamo avanti. Sono sì. anni che vado in giro con la bottiglietta. Cioè, chi dice?
0: Benedetta,
2: lo si fa,
0: sì.
2: Lo si fa già per quando mio cane fa la numero uno mm-hmm. in posti diversi d'erba asfalto.
0: Così come anche Paolo, che ha un golden retriever e mi portavo sempre dietro. No, beh, ben per voi, però posso dire, se viene fatta una cosa del genere vuol dire che in alcuni posti non è comune, altrimenti non ci sarebbe bisogno. Vabbè, scusate.
2: Ad esempio, dove abito io c'è un angolo di una casa dove, per carità, sono due piante in mezzo al marciapiede, no? Con delle fioriere molto molto basse. I cani ci fanno un sacco di pipì. Il problema è che di fronte a queste fioriere ci sono degli appartamenti con delle finestre. Sì. E come hanno detto in tanti, d'estate l'odore è terribile.
3: Ma bravo sindaco, grande Toscana come sempre. Sì, ce n'era bisogno. Perché ovviamente voi partite sempre dall'idea delle persone che non hanno problemi, eccetera, eccetera. Ma io purtroppo ho dovuto dire a un non vedente, sta attento perché lì c'è dell'urina e potresti scivolare. Ed è uno che ho visto, perché se non lo vedevo, una bella scivolata, una bella caduta per l'urina dei cani.
0: Beh, certo, lui poverino non avrebbe visto. Cioè,
2: infatti... Scivolare sull'asfalto mi sembra difficile.
0: Sì, perché...
2: No, che non fosse marmo, che ci avete i marciapiedi di marmo.
0: Sì.
2: Dove abita?
0: Vabbè, 366-663-4466 e raccontateci le vostre esperienze in questo senso.
2: Per chiudere questa terza ora insieme, Evanescence, Will You Follow, dalla nostra Top 20, prima c'è questa di James Bay che si intitola

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: 13 in punto, quarta ora di Good Vibrations. Ancora buona domenica da parte di Davole e Lorenz. Ti hanno risposto per quel che riguarda i portici, perché tu eri lì che dicevi
3: a Bologna i portici hanno tutto il marmo sotto, capito, eh? Quindi il non vedente era sul marmo, per ecco. Fortuna c'era una signora con la bottiglietta d'acqua a Bologna, l'ho visto pulire l'urino una volta,
2: capito?
4: E
2: beh, fa parte anche questo, sì, è un momento polemico, se... additare
4: così. Essere così aggressivi, vige comunque la pace. Anche nel momento polemico. Che cosa?
2: Ci sta il, così.
4: L'aggressione.
2: L'indispettitura.
4: Cominciamo l'ultima ora insieme? Bachmann Turner Overdrive. Non avete ancora visto niente.
2: Purtroppo per voi. Perché avete ancora il 258 spento. Continuate a tenere spento. Sì.

0: Ultimo appuntamento con l'informazione su Freccia, a cominciare dall'estero. Donald Trump torna a parlare di possibili attacchi contro l'Iran mentre valuta il piano di Teheran per un accordo, giudicato però non accettabile. La proposta iraniana prevede un mese di negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo Anadolu, una superpetroliera iraniana avrebbe aggirato il blocco USA raggiungendo l'estremo oriente. E sempre il presidente americano torna ad attaccare l'Europa e minaccia il ritiro di truppe e basi USA entro 6-12 mesi. Oltre 5.000 soldati potrebbero lasciare la Germania, ma nel mirino ci sarebbero anche Italia e Spagna. In totale si parla di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo nella NATO che rilancia sulla difesa europea. Il segretario di Stato USA Marco Rubio sarà in visita in Italia tra giovedì e venerdì per una serie di incontri all'insegna del disgelo. In agenda tappe in Vaticano a Roma con il cardinale Pietro Parolin, con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Spuntano oltre 3.000 post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum Italian Seduction tra il 2009 e il 2016. Commenti shock sulla definizione di stupro e sull'ossessione per una ragazza. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha affermato che non si deve accostare quella frase a Chiara Poggi. Saranno celebrati martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. Lo ha fatto sapere la famiglia in una nota, aggiungendo che la moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza. Sarà effettuato domani a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Jelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. E in chiusura allo sport, il calcio, la 35esima giornata di Serie A. Oggi si giocano alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. I nerazzurri potrebbero conquistare il loro 21esimo scudetto. È tutto, la linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore alta pressione dominante sul nostro territorio, anche se infiltrazioni di aria umida apporteranno nubi alte stratificate su parte delle regioni di nord-ovest ed in Sardegna, più sole invece altrove. Il clima sarà ancora gradevole e mite, con temperature massime diurne localmente fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. L'una e un quarto al via, la quarta ora di Good Vibrations. Eccoci qui, buona domenica ancora da Double e Lorenz. Aggiornamento tra poco per quel che riguarda Bologna-Cagliari, una città di cui abbiamo parlato parecchio fino adesso con riferimento alla polemica. 0-0 si sta per chiudere il primo tempo e qualcuno ironizzava sui portici che insomma sono un'opera d'arte di quella città.
2: Ma a Bologna sì. Il marmo si scivola solo con la pipì del cane o anche con l'acqua di chi pulisce, che non ho capito.
3: Solo con la pipì del cane.
1: Ah, è che
3: perché sì, la trattiene, invece l'acqua normale sì, drena, invece no, la pipì no. Un bel pezzo di Elton John in sottofondo, si chiama Tiny Dancer e ci accompagnerà per i prossimi sei minuti.

0: questi 6 minuti di Elton John per mandarvi un ciao e l'indicazione del navigatore. Ok, ciao ciao.
1: E non erano delle indicazioni chiare, credo, e non so dove tu stia andando, ma non ti fidare perché è complicato. Si è ancora conclusa Bologna-Cagliari, siamo ancora nei minuti di recupero del lancio match con il terzo minuto di recupero, la situazione ottavo posto nel mirino per il rossoblù di Vincenzo Italiano, che dopo l'eliminazione dell'Europa League reduce in campionato dalle sconfitte con Juventus e Roma. Cagliari invece in cerca di punti per blindare una salvezza che pare comunque vicina, tuttavia oltre due mesi che la squadra di Pisacane viaggia a vuoto con tre sconfitte e altrettante trasferte. All'andata il 19 ottobre scorso si impose 0-2 il Bologna con i gol di Olmi e Rossolini.
2: Grazie.
1: È tutto.
2: Sì, sì, grazie. L'andata era un po' Bruno Pizzula.
1: Era più l'andata,
2: era più quella... l'andata, sì, era più quel tipo.
1: Era andata che... comunque 0-0, sì.
2: Basta, la polemica non è se si scivola più o meno con l'acqua o con la pipì del cane. Cioè,
1: no, no, se... no.
2: Basta, basta. Ma dobbiamo far ascoltare altro.
1: Beh, cioè, l'abbiamo credo ampiamente.
3: Ho sotto. Quindi il non vedente era.
1: Basta, sì, sì, abbiamo capito. Capito. Che era sì,
2: non
1: sì,
2: vedente, non vedente. Scivolava. Sì. Pulito, basta.
1: Oh, tutti i livornesi, fateci sapere da adesso in poi 366-663-4466. Il divieto entra in vigore a fine mese, intorno al 20 di maggio.
2: Se oltre alla pistola, ecco, in tasca, portate anche la bottiglietta d'acqua.
1: Sì, insomma, se effettivamente può essere utile, oltre a già gli altri comuni che ce l'avevano in vigore. E se questo odore, come è stato definito, nausea bud.
2: Nessuno l'ha definito così.
1: Sì, sì, qualcuno l'ha
2: sì,
1: detto.
2: Ma non in questo modo.
1: Allora, Bruno è sempre tra di noi.
2: Ma cosa c'è?
1: Beh, se ci sarà ancora nell'aereo livornese.
2: Sì. Seguiranno anche gli aggiornamenti su questo lunch match, come l'ha definito il collega.
1: Dallo stadio,
2: dall'Ara, sì. Sì. Meno male che c'è un po' di musica. Brigitte Calls Me Baby dalla nostra Top 20, si chiama Slumber Party.
1: E poi lui, un'altra figura immancabile.
2: Il grande Sam Fender che a volte ritorna. Will We Talk?

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. Radio Freccia.
1: 13 e 31 minuti, quasi in conclusione della nostra puntata. Va da ricordare, visto il gruppo che tra poco sentiremo, prima c'è Nino Frassica. Ci saranno anche i Kings of Leon. Andate a dare un'occhiata sul nostro sito per dare sempre appunto un aggiornamento rispetto a tutti gli artisti che seguiremo. Ci saranno anche i Kings of Leon.
2: Tra l'altro con uno dei pezzi più belli adesso, intendo, non quando li seguiremo, ovviamente speriamo suonino anche questa, quella che arriverà tra poco, perché prima, come detto, c'è il Nino Frassica della chitarra.
1: Sì.
2: Carlo Santana.

0: Comunque faccio così, esco il cane e lo piscio sotto al balcone della vicina al piano ammezzato che ha steso i panni, prima del riassunto che non me lo voglio perdere.
1: Bravo, che sia mai. Un campionato noioso quello di Serie
2: Rimettiamo la nostra base, così sembra che parliamo di qualcosa di serio. Prego.
1: Ma non abbiamo collegamenti, però.
2: Però è sempre 0-0 perché siamo nell'intervallo tra Bologna e
1: Non
2: Cagliari.
1: toccare che fai casino, anzi, siamo sempre 0-0.
2: No, perché siamo all'intervallo, per forza.
1: Prima non era ancora finita.
2: No, perché ci volevamo concentrare per un attimo sul calcio e avevamo pensato che questa, piccolo spoiler, potesse essere anche una polemica, perché ad oggi, diciamo al mese di aprile 26, il campionato di Serie A italiano nelle maggiori leghe europee risulta essere
1: Noioso.
2: il più noioso.
1: Già dopo 11 giornate, quindi andiamo indietro nel tempo, 17 partite erano finite 0-0, quindi senza gol. Il numero ad oggi delle partite senza gol è 29. Ad oggi, anzi, alla scorsa giornata. Oggi ancora non la contiamo.
2: Se andiamo per la
1: Tanto meno quella
2: trentesima.
1: di ieri, che non so quanto sia finita ieri 17.
2: Andiamo per la trentesima, visto che appunto Bologna e Cagliari sono ferme sullo 0-0 e chissà che non possano regalarci anche quest'altra sorpresa. No, non so se ci avevate fatto caso, no, la risposta è no, però insomma è sintomatico, no, della
1: In
2: situazione.
1: alcune giornate si è toccato il minimo storico, ad esempio 11 gol in 10 partite.
2: Ecco, pensate.
1: Basta,
2: Così,
1: questa è la riflessione, che essendo una riflessione sulla noia è di per sé una riflessione
2: No,
1: noiosa,
2: visto che ci
1: che a noi
2: capita,
1: piace fare.
2: per ragioni di palinsesto, di magari dare qualche aggiornamento sul calcio, converrai con me che le ultime normalmente, siccome poi non la seguiamo tutta perché secondo
1: Sì,
2: tempo
1: no,
2: non
1: sono
2: siamo in
1: sempre
2: onda,
1: 0-0.
2: sono
1: Una delle
2: quasi
1: cose che diciamo
2: sempre
1: spesso è partita sentitissima.
2: sentitissima. Anche questa
1: Anche
2: lo è,
1: questa è.
2: sembra, insomma.
1: Bologna-Cagliari è
2: Poi finisce
1: sentitissima anche.
2: 8 a 7 nel secondo tempo, non lo so, però, insomma.
1: Va bene.
2: Tornano loro, eccoli qui.
1: Arriverà Violet Grohl con 595, 595 dalla nostra top 20, prima, visto che li abbiamo annunciati. Sono già in sottofondo i Kings of Leon e questa è Pyro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:44, completata questa disamina molto approfondita sul calcio? Sì, sul campionato italiano.
2: Vabbè, non è che
1: questa
2: era un dato.
1: Stagione sì. 25-26.
2: Sì.
1: Vuoi fare, se vuoi analizzare qualche altro sport?
2: Sì. Il ciclismo, per esempio.
1: Ecco.
2: E lei sa perché?
1: Certo.
2: Perché?
1: Per il Giro d'Italia.
2: Che comincerà?
1: Venerdì prossimo.
2: E da dove comincia?
1: Proprio da lì.
2: No. Da dove comincia?
1: Proprio da lì.
2: E da lì cosa?
1: Città che citiamo spesso.
2: Ma Salvador?
1: Che c'entra?
2: Salvador da lì.
1: Sì,
2: no, dico, quale città?
1: Non è una città.
2: Quale?
1: Quella che citiamo spesso.
2: Sì. E di solito citiamo il Giappone, quindi non...
1: Ah, ma anche questa la citiamo per un motivo particolare, tra l'altro.
2: Da dove parte?
1: Tipo ta.
2: Parte dalla Bulgaria.
1: Bulgaria. Doveva partire.
2: Sì. E invece...
1: Ma non hai letto gli aggiornamenti della Gazzetta?
2: No.
1: Non parte più.
2: Comunque parleremo di questo proprio a cominciare dal giorno della sua partenza venerdì.
1: Parte da Pioltello.
2: Esatto, vero?

0: E il giro l'anno prossimo passa per l'Africa, per l'Africa.
1: Sì. Beh, c'è una piccola deviazione. Potrebbe come la vedi?
2: Si potrebbe fare, non è una cosa così, così impossibile, no?
1: È la 16ª volta che il Giro d'Italia parte dall'estero, vedi?
2: Ecco, visto.
1: E questa volta dalla Bulgaria. Ma ne parleremo naturalmente non noi, che non siamo in grado, ma...
3: Non è vero, falsità, Lorenz.
2: Non è vero.
3: Il Giro d'Italia parte da Nonantola, lo sanno tutti. Ah. E da Bulem era imbarazzato, non voleva dirlo, era novità. Su.
2: Non è vero.
1: Non è vero, sì. Da Nessebar a Burgas.
2: Non è vero.
1: Non è vero.
2: Da dove?
1: Da Nessebar.
2: Sì.
1: A Burgas.
2: Ma che cartina è? Questa non esiste.
1: È della Bulgaria.
2: Ah, ok.
1: La Bulgaria. Ne parleremo, dicevo, con Paolo Pacchioni, che ci accompagnerà, perlomeno lato nostro, insomma, nelle tappe che riguardano il Giro d'Italia del weekend. Cominciamo, come detto, venerdì.
2: Sappiamo. Lui va lì solo esclusivamente per mangiare.
1: Beh, poi in Bulgaria magari sei, visto?
2: Ah, beh, sì.
1: Approfittiamo per salutare.
2: Si mangia bene. Va bene, riassunto di che? Non abbiamo detto niente.
1: Ma come non abbiamo? Sembra sempre che non diciamo niente.
2: Paolo,
1: in questa
2: parte Paolo.
1: Ma non è vero, abbiamo cominciato a prima ora con momento indovinello barcellonesimo.
2: Non è vero.
1: Non è vero, la città turistica più sovraffollata del mondo. Abbiamo fatto pure la polemica a Livorno.
2: Sì, sì, sì, per carità. Ma questo è un contorno.
1: Come se...
2: Contorno. L'argomento principale, che era Paolo, no, e ringraziamo come sempre.
1: No, che era per la causa al comune di Bologna per
2: il
1: scivolamento sul marmo. No, in realtà no, non era.
2: Ci siamo fermati per sbaglio su quello, ma non era l'argomento. Va bene, venerdì torniamo con la polemica, quella vera.
1: Quella vera.
2: Ci siamo fermati giusto per il primo di maggio, quindi a partire dalle 13 poi torna anche quella porzione. Ci sentiamo naturalmente venerdì,
1: sì.
2: Stesso posto, stessa ora. Altro da aggiungere?
1: No, tanto di riassunto.
2: Allora, grazie per averci seguito, grazie per aver partecipato e aver scelto come sempre Radio Freccia. Arriva Ambra Marie, prima Skin, già in sottofondo, e a chiudere i Social Distortion. Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Cores, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Le 14 in punto, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto il venerdì e poi ne usciamo la domenica. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Io ci sono con una voce, una volta mi avevate detto che la mia voce tipo sapeva di whisky quando è così rauca, e quando è così rauca di solito è perché la sera prima non sono proprio stata così brava, ecco.

0: Crazy Train, Ozzy Osbourne, per cominciare le nostre tre ore insieme. 366-663-4466 è il numero che vi serve, ripeto, per farvi sentire in questa giornata. Chi c'è?
1: Acqua e bianco io.
0: Vedo che anche voi, insomma, non state proprio messi benissimo, però almeno la condividiamo questa cosa, molto bene. Molto bene, allora io vi farò da colonna sonora e cercherò come sempre di raccontarvi storie legate alla musica, alle canzoni che ci ascoltiamo, insomma da qualche parte vi porto, voi rimanete con me intanto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14 e 12, siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie fino alle 17 anche in questa domenica 3 di maggio. Come vi dicevo, quando sentite questa voce un po' più spaccata, voi mi dite che sa di whisky, che sa di blues, questa voce ogni tanto, significa che probabilmente la sera prima ho fatto la stupida. Ieri ero alla festa di paese del mio paese, Calvenzano, e insomma, sì, si è fatto un po' tardi, ci si è divertiti, quindi oggi io ci sono, proprio non nel pieno delle mie facoltà, ma comunque sono in grado di passarvi dell'ottima musica.

0: erano i Rammstein con Zinne.
1: Oh,
0: cosa graziata.
1: Bravi, bravi, disannunciate voi per me, così almeno almeno fate un po' della mia parte, la facciamo insieme. Allora, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, mentre io, come vi dicevo, vi racconto cose. Come al solito vi porterò alle 14.50 in un On This Day, selezionato e curato per voi. Poi ci sarà un selezionato e curatissimo Gianni Roiatti, che alle 15.50 viene in mio soccorso. E poi c'è Band on the Run, sempre aperto per messaggi seri. Quindi se avete dei concerti reali ai quali possiamo venire, mandatemi i dettagli.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. Radio Freccia.
4: 14 e 25 con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Vi do una notizia fresca fresca. Bruce Dickinson ha già pronto, dice, un nuovo album solista, anche se in realtà uscirà non prima del 2027. Ha raccontato a Rolling Stone di aver registrato 16 brani in appena 21 giorni, tutti suonati dal vivo allo studio 606 di Dave Grohl, e ha definito questo nuovo album così: la generazione anti-intelligenza artificiale, quindi energia vera, strumenti veri, presa diretta. E niente, stavo appunto dando un occhio alle ultime notizie, quindi ve lo volevo segnalare perché secondo me c'è dell'interesse legato a un nuovo album solista di Bruce Dickinson. Dopo vi racconto ancora qualcosa, intanto lasciamo arrivare questo pezzo di una malinconia meravigliosa.

E questi erano gli Smashing Pumpkins su Radio Freccia, quando in realtà io vi stavo parlando del fatto che nel 2027 uscirà un nuovo album solista di Bruce Dickinson. A 67 anni dice di avere due protesi all'anca, un tendine d'Achille ricostruito, vari acciacchi, ma continua a correre ovunque e assicura che la voce è in gran forma, e insomma l'abbiamo sentito anche lo scorso anno dal vivo. Confermo decisamente. Sul nuovo disco promette brani di una pesantezza devastante, e questo è quello che dice Bruce Dickinson, ma anche in realtà momenti più emotivi, più acustici. Quindi, ripeto, dovremo aspettare il 2027, ma quantomeno è una notizia certa. Intanto Bruce Dickinson è in giro con gli Iron Maiden, sarà in Italia, lo sappiamo bene, il 17 giugno a San Siro per il tour dei 50 anni della band. Radio Freccia, radio partner di questo evento, e non vediamo l'ora di festeggiare questi 50 anni anche insieme a voi.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 14:38 con Ambra Maria, è arrivato il momento delle anticipazioni legate al Londis Day, così almeno sapete dove vi porto quest'oggi a fine ora. Vi porto al 3 maggio, perché sì, siamo a maggio, Ambra, te lo ricordo, vi porto al 3 maggio del 1994, quando gli Aerosmith pubblicano Crazy, ultimo singolo estratto da Get a Grip, quindi insomma disco storico, videoclip storico con Liv Tyler e Alicia Silverstone, tutto storico, è tutta una roba storica quella di cui parleremo oggi, quindi se avete ricordi al riguardo, appunto ripeto, del disco Get a Grip, del singolo Crazy o degli Aerosmith in generale, mandatemeli al 366-663-4466, perché mi piace sempre condire le mie storie con le vostre. E intanto, a proposito di storie, lasciamocene raccontare una da David Bowie. Questa è Starman su Radio Freccia.

David Bowie su Radio Freccia in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Il 3 maggio accadono anche altre cose nel mondo del rock, ve le racconto velocemente. Nel 33 nasceva James Brown, nel 69 Jimi Hendrix si metteva nei guai all'aeroporto di Toronto per trasporto di ampolle del dubbio contenuto, mettendo a rischio il concerto che aveva in serata, però poi dopo è andato tutto bene. Nel 1982 i Cure pubblicavano il disco Pornography, e invece il 3 maggio del 93 i Guns N' Roses pubblicavano Civil War, contenuto inizialmente in una compilation benefica del 90, viene poi pubblicata questa canzone in tutto il mondo come quarto singolo da Usual Illusion 2, sappiamo bene appunto che è contenuta poi in quell'anno. Però oggi protagonisti dell'On This Day saranno gli Aerosmith, ne parliamo tra poco su Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:49 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che oggi vi porto al 3 maggio del 1994, quando gli Aerosmith pubblicano Crazy, ovvero l'ultimo singolo estratto da Get a Grip, e in quel momento chiudono uno dei cicli più forti della loro carriera. Per capire il peso del pezzo bisogna guardare il contesto. All'inizio degli anni 90 l'hard rock classico sembrava messo nell'angolo dall'arrivo del grunge, nuove band, nuovi codici, un nuovo linguaggio. Invece gli Aerosmith fanno la cosa meno scontata possibile, ovvero non inseguono la moda, ma aggiornano il loro stile. Get a Grip, uscito nel 93, diventa il disco più venduto della loro storia, con oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo, e li presenta anche ad una generazione che magari non li aveva vissuti negli anni 70. Crazy arriva alla fine di questa corsa molto vincente di questo disco, dopo singoli enormi come Crying, Amazing, Living on the Edge, tutti dentro questo disco. E appunto Crazy è scritta da Steven Tyler, Joe Perry e Desmond Child, uno che in quegli anni sapeva trasformare un'idea in un hit quasi scientificamente. Però qui non c'è solo mestiere, c'è proprio un equilibrio raro tra questa power ballad, blues, rock, una melodia molto pop. Funziona perché Tyler la canta col suo solito eccesso controllato, mentre Perry piazza un riff semplice ma riconoscibile al primo secondo. È una canzone molto radiofonica, che però allo stesso tempo resta molto Aerosmith, quindi non si vende. E poi c'è il video, fondamentale quanto il brano, diretto da Marty Kaller. Riprende un immaginario alla Thelma Louise, mette al centro Alicia Silverstone e una giovanissima Liv Tyler alla sua prima vera esposizione globale. Curiosità, Liv aveva scoperto da pochi anni di essere figlia di Steven Tyler. Quel video la trasforma poi immediatamente in un volto della cultura pop degli anni 90. E adesso noi ce la godiamo.

0: covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm coming inside.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Toweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yugi, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Toweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
3: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
1: Radio Freccia.
4: Le 15, state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Stavamo parlando quest'oggi all'interno del On This Day di Crazy, che usciva il 3 maggio del 94 come ultimo singolo dell'album Get a Grip degli Aerosmith. Abbiamo parlato di quanto sia stato iconico questo disco degli Aerosmith, di quanto sia iconico anche il videoclip che ci siamo visti anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. E dato che insomma sia questo disco che questa canzone hanno della storia importante dietro, magari ci sono anche delle storie legate a voi, quindi 366-663-4466 è come sempre il numero che vi serve per mandarmi i vostri ricordi sulla canzone oppure sull'album oppure sugli Aerosmith. Intanto qua arrivano gli AC/DC, un po' di AC/DC ci stanno sempre bene, specialmente la domenica pomeriggio. Questa è Back in Black su Radio Freccia.

Come on, Back in Black, gli ACD, si ripeto anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Dato che stavamo parlando di Liv Tyler, non molto tempo fa ho visto un film legato alla musica che non avevo mai visto, credo sia degli anni 90, che si chiama Empire Records. È un film molto leggero, molto semplice. Dentro c'è una Liv Tyler bellissima, giovanissima, Renée Zellweger anche, e racconta di questo negozio di dischi che sta per chiudere, e quindi i commessi organizzano tutta una serie di mosse per cercare che questo negozio, che è comunque anche uno status della città in cui vivono, non chiuda. Ecco, ripeto, si chiama Empire Records, molto leggero per passarsi una serata tranquilla.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 15 e 12 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, momento in cui divento utile in qualche modo, perché vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Gli Architects saranno venerdì 10 luglio a Romano De Zellino all'Ama Music Festival. Quindi insomma questa è una possibilità per godervi questo festival, questo concerto. Cliccate come sempre sul famosissimo banner Special in Contest, che magari arriva, come dico spesso, la botta di culo.

E questi erano i Cure con Lullaby all'interno di Electric Ladyland. Abbiamo parlato proprio ieri di Disintegration, se non mi sbaglio. Adesso non lo so, sto confondendo un po' i vari On This Day, però se non mi sbaglio ne abbiamo parlato proprio in questi giorni di questo disco. Quindi se volete recuperarvi come al solito un po' le storie che vi racconto, anche delle canzoni e dei dischi, lo potete fare sempre sulla nostra app RTL 102.5 Play oppure sul nostro sito radiofreccia.it. insomma, di cose ve ne raccontiamo, se per caso ve le perdete le potete recuperare. Intanto arrivano il Linkin Park, questa è Bleed It Out su Radio Freccia. Here we go for the 100th time.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.

Motley Crue, Dr. Feelgood all'interno di Electric Ladyland. Stavo leggendo questo articolo di Nikki Sixx in cui rifletteva su come si è cambiata l'interazione, il rapporto tra fan e artisti negli anni. Lui dice: ricordo quando ricevevo enormi sacchi di plastica pieni di lettere dei fan, li leggevo con calma, rispondendo con biglietti scritti a mano, spedendo plettri per il basso, aggiungendo piccoli scarabocchi. Volevo davvero restare in contatto e insomma ha fatto tutto un pensiero legato al fatto che con i social il modo di interagire è completamente cambiato. Magari si sanno più cose personali degli artisti, che chiaramente condividono molto del loro personale anche attraverso i social, però la connessione è cambiata e dice che gli manca quell'interazione divertente e leggera di una volta. Poi dopo conclude il pensiero dicendo: divertiamoci un po', la vita è breve, rendiamola straordinaria, vi voglio bene anche se non ci siamo mai incontrati.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15.38 con Ambra Marie. Sono arrivati anche i Black Keys all'interno della nostra top 20. E invece, se ci trasportiamo sul brano che sta per arrivare, che è legato ai Queen, volevo segnalarvi che, siccome è uscito un cofanetto speciale del secondo album dei Queen, Queen 2, c'è uno speciale dedicato a questo cofanetto di My Collection, che è il programma che ogni tanto arriva e vi racconta, vi scarta questi cofanetti speciali che spesso escono con delle chicche speciali. Ve le facciamo ascoltare, poi vi raccontiamo la storia del disco. Ecco, la trovate sul nostro sito, sulla nostra app.

It's a Hard Life, raccontavano Queen, ce li siamo ascoltati anche in diretta dalla nostra app RTL 102.5 Play. Vi dicevo che su quest'app potete trovare anche i nostri podcast, tra cui appunto questo speciale di My Collection dedicato a questo nuovo cofanetto dei Queen che è uscito a febbraio. Sulla nostra app trovate anche le interviste, le ultime notizie, insomma, come sempre vi dico, se vi siete persi qualcosa non preoccupatevi, perché la nostra app e il nostro sito radiofreccia.it sono qua per darvi una mano, ovvero per recuperarvi se vi siete persi qualcosa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Oh, le 15:50, questo orario significa una sola cosa, che sentirete una voce che arriva. È quella, la voce amica di Gianni Royatti.
2: Anche a me, ci sono sempre io, non so, c'era questa hype, dicevo adesso boh, sarò io, sarò stato confermato.
1: No, no, no, sei eccoci, tu. Ciao Ambra. Stiamo proprio parlando di te. Come va Gianni?
2: No, fantastico, molto bene, tu stai bene?
1: Benissimo, benissimo, benissimo.
2: Ottimo.
1: Specialmente
2: ottimo,
1: adesso ottimo. Che sei arrivato e posso lasciare a te la parola.
2: Sì, ma guarda, oggi voglio trascinarvi in un tema che sono sicuro piacerà anche a te, perché la scaletta di oggi ci permette di fare una riflessione sempre cara, che è quella tra musica e cinema. Perché non è tanto il fatto che i cinema tante volte regalano una seconda giovinezza a qualche canzone, magari la ripescano dal passato, poi diventa parte della colonna sonora e torna ad avere grande successo. A me interessano quelle canzoni che sono talmente capaci di incorniciare un film da renderne ancora più chiara, più efficace la storia, contribuendo al successo. Noi oggi partiamo da Mrs. Robinson di Simon and Garfunkel, che è un film manifesto di un periodo che per tutti noi appassionati di rock deve essere perfettamente chiaro. Siamo alla vigilia di quella rivoluzione straordinaria che è stata la rivoluzione hippie, la Summer of Love. E questo film, quindi, si potrebbe pensare che racconti una rivoluzione culturale, musicale. Cosa ci racconta? E questa canzone cosa sottolinea? Tensioni sociali, recessione economica, tipo come è stato in Inghilterra per il punk? No, il problema semmai era l'opposto. Questo film, Il Laureato, e del 1967, film enorme con Dustin Hoffman, racconta una società americana dove tutto è troppo patinato, tutto è troppo perfetto. Siamo nel pieno del boom economico, quindi c'è molta ricchezza, però questa perfezione, questa mentalità unicamente votata al successo, cosa crea? Soprattutto negli artisti, nei più giovani, un senso di soffocamento. È proprio certo. Quel soffocamento che poi animerà, io e te siamo grandi fan dei Doors, di Janis Joplin, Jefferson Airplane, quella cosa lì. E questo film racconta proprio la quiete prima della tempesta. È una storia semplicissima: c'è un neolaureato che non sa qual è il suo posto nel mondo e questa annoiata signora dell'altra borghesia che iniziano ad avere un tramino. Non so se anche dalle tue parti
1: sì,
2: si usa
1: sì,
2: il tramino,
1: dice,
2: una storia.
1: Sì.
2: Ma non c'è amore, non c'è passione, è proprio una maniera per sconfiggere la noia di una società così opprimente. Questa canzone è perfetta per raccontare questa storia, questa calma apparente da cui partirà quella storia di rock per noi imprescindibile.

0: Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
1: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Freccia.
3: Le 16 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Marie e Gianni Royatti con voi vi tengono compagnia parlando di quel bel connubio che io amo sempre.
4: Che c'è tra musica e cinema.
3: Sì, stavamo parlando di questo, ci siamo lasciati un po' ispirare dalla scaletta quest'oggi.
4: È vero, è vero. Beh, pensa, adesso arriva un brano che i Talking Heads fanno uscire nel 1983 all'interno di un disco che si chiama Speaking in Tongues, un disco molto bello. Io sono un grande appassionato di Brian Eno, però qua i Talking Heads dalla fase di Brian Eno, che era ovviamente super sperimentale, produzioni stratificate, trovano un suono più minimale. Ma quello che a noi interessa di questo disco, che comunque consiglio perché è veramente bellissimo, è il fatto che ci sia una canzone, This Must Be The Place, che decenni dopo racconterà alla perfezione, ma sarà proprio da prendere, così addirittura da dare il titolo al film, di una storia che Paolo Sorrentino racconterà, una storia bellissima,
3: meravigliosa,
4: che non è, sì, è un grandissimo Sean Penn, ispirato un po' a Robert Smith, del cantante dei Cure, senza che ci sia nulla di autobiografico. E anche questo, come dicevo prima, questa canzone ha al suo interno una semplificazione della storia raccontata dal film, che poi è banale, dolcissima e bellissima insieme. Cioè, tu puoi cercare il tuo posto nel mondo, ma quando scopri che c'è qualcuno che ti vuole bene, c'è un posto dove stai, ti senti amato, non importa dov'è quel posto, quella è casa tua, è lì che stai bene. Canzone, testo di David Byrne, e in questo caso poi storia anche raccontata nel film, quindi un connubio proprio perfetto.
3: Eh sì, e poi appunto ha riportato la canzone, insomma, non che ne avesse bisogno, perché è sempre stato
4: bisogno, certo,
3: molto molto conosciuto, però insomma è sempre anche quel bel modo di far riscoprire dei pezzi anche a delle,
4: verissimo,
3: nuove generazioni, che è quello che ha fatto questo film.

0: con anche le immagini in sottofondo in radiovisione, sì, appunto del film, di questo film,
1: esatto, esatto,
0: meraviglioso di Sorrentino,
1: dove tra l'altro la connessione, no, in questo caso tra musica e storia raccontata non è proprio non è unicamente nell'argomento della canzone. Questo film racconta la storia di una rockstar ormai ritirata che vive in Irlanda e ritorna negli Stati Uniti facendo un viaggio, sì, grottesco e improbabile per capire un po' qual è il suo posto nel mondo. Però il punto è che questa rockstar era molto popolare, dicevo, ispirandosi a Robert Smith, proprio in quella fase, no, derivativa dalla new wave, dal post-punk di inizio anni 80. Quindi qua i Talking Heads fittano anche perché il suono era proprio quello che si presumeva fosse quello della band, certo, di questo cantante, no? Quindi c'è proprio una consonanza perfetta di suoni, storia raccontata e argomenti, no? Quindi tanto che appunto il titolo stesso sarà poi quello preso dal film.
0: E diciamo che poi in generale Sorrentino ha sempre un'attenzione alla musica molto,
1: sì,
0: importante, a questa capacità. Pensiamo anche all'ultimo film, quando arriva quella canzone era già tutto previsto di Cocciante in questo,
1: sì,
0: momento,
1: sì,
0: incredibile. Insomma, è molto bravo a incorniciare le sue immagini con delle canzoni scelte molto bene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Marie e Gianni Royatti oggi vi parlano di film, colonne sonore.
2: Esatto. Guarda, adesso arriva in scaletta un artista che è perfetto per rispolverare un'altra grande connessione tra musica e cinema. Arriva Lenny Kravitz. Non c'è Lenny Kravitz in nessun film che vogliamo suggerirvi, però se lui ha lasciato una traccia importante nella storia del rock è stato questo suo, a cavallo tra gli anni 80 e 90, riscoprire il suono degli anni 60 e 70. Nessuno l'ha fatto con l'intensità con cui ha fatto lui, no? Proprio di rubacchiare al suono dei Beatles e di Hendrix. E c'è un regista che in quegli anni fa esattamente la stessa cosa, perché 92, 94, 97 escono Le Iene, Pulp Fiction e Jackie Brown. E cosa fa Tarantino? Un po' come Kravitz, si riappropria proprio tutto di quel suono del soul, dell'R&B, del funk, proprio a cavallo tra anni 60 e 70.

0: Calling All Angels, è arrivato Lenny Kravitz che ci ha permesso di parlare di Tarantino. Questo è stato
1: il giro mentale.
2: Beh, sai, Tarantino mi era venuto in mente anche quando prima parlavi, no, della capacità di un grande regista, in questo caso Sorrentino, no, di creare questa connessione fortissima tra immagini e musica. E Tarantino è stato un altro che ha usato la musica in maniera magistrale, anche perché la cosa bella da dire è che questi film, questo trittico di Tarantino, no, che ho menzionato prima, Pulp Fiction su tutti, Jackie Brown, Le Iene, non sono film ambientati negli anni 70, quindi il fatto che siano permeati, no, da questa colonna sonora tutta così rivolta al passato rende ancora più in qualche modo disturbante quello che succede nel film, perché c'è una disconnessione totale. Poi, se ci pensi, sono storie che raccontano fatti di una miseria, di una ferocia totale, tutti e tre, e queste canzoni creano questo contrasto che rende ancora tutto più surreale, inquietante e al contempo sdrammatizza. Quindi combinazione di immagini e musica rock veramente eccezionale, musica in generale.
0: Decisamente, decisamente.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026, Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 16:27 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Marie e Gianni Roiati con voi ancora per qualche minuto. Poi purtroppo dobbiamo lasciarci, ma accade sempre ogni weekend. Stavamo parlando di cinema.
7: Di musica e cinema. E senti, una connessione per te magica tra un film, una canzone, un artista, cosa ti viene in mente?
6: Ma guarda, io amo molto il film I Origins, è un film che ha dentro una canzone meravigliosa dei The Do, che arriva in un momento bellissimo dove c'è questa scena dove c'è Michael Pitt che mette le cuffie a questa ragazza e le fa ascoltare questa canzone meravigliosa, incorniciando benissimo il momento, e quindi scopri una band non tanto conosciuta, una canzone bellissima, molto elegante, e poi vabbè è un film I Origins che si conclude con una canzone dei Radiohead. Quindi vabbè, Radiohead, tra le band più
7: solita imparzialona, cioè,
6: vabbè, però dai,
7: però tu dici a me, ma era tutto così bello e quindi alla fine c'erano i Radiohead.
6: No, ma più che altro è che veramente sono una delle band più cinematografiche,
7: cioè no, quello è vero,
6: si prestano tantissimo a tutto, a qualsiasi cosa, qualsiasi cosa con i Radiohead sta bene.

0: All you need is Radiohead, citavano esatto, i Beatles, esatto. Se non mi sbaglio.
1: Esatto. Non so se... mi sembra proprio, era proprio così.
0: Era proprio così. Allora, ci stiamo per salutare, sta per arrivare sì. Fix You dei Coldplay. Questo ovviamente mi accende subito una lampadina su questi contenuti sì. Che il nostro buon Gianni Royatti sta creando per i social di Radio Freccia. Che cosa ti sei inventato? Raccontacelo un po'.
1: Allora, guarda, è un'idea molto carina, tra l'altro una cosa che poi ho fatto in maniera corale con Mattia Maieli, Gianluigi Riccardo, insomma ci siamo trovati delle power ballad, delle canzoni, dei pezzi proprio come Fix You dei Coldplay, no? Dei classici, che però non avevano l'assolo di chitarra, e questo assolo ce l'ho messo io, no? Tante volte giocando con la consonanza, quindi sui Radiohead ho fatto un assolo molto alternative rock, è un gioco, perché con la musica certo, bisogna anche giocare. Coi Coldplay invece ho voluto giocare coi contrasti, come diceva Frank Zappa, no? Facendo delle associazioni coraggiose, quindi ci ho messo una solo un po' alla Randy Rhoads, un po' neoclassico, in un pezzo che ti farebbe pensare a tutta altra atmosfera, sì. Però è molto divertente. Io lo faccio perché mi diverto, vedo che piace agli sfrecciati, ma è un invito proprio a giocare con la musica, per chi suona, per chi ascolta, associate cose matte, insomma la musica è bella anche per quello, per giocare e cazzeggiare.
0: Quindi se non avete ancora visto questi contenuti andate sui nostri social, così almeno ve li recuperate, anche perché appunto un po' di episodi nel frattempo sono usciti. Gianni, niente, ci si deve salutare, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Va bene, ciao Ambra, a tra poco sfrecciati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:39 all'interno di Electric Lady and con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questa domenica 3 maggio che abbiamo passato insieme parlando di un po' di cose, perché in realtà abbiamo festeggiato l'anniversario di Crazy, canzone contenuta in Get a Grip, disco degli Aerosmith, quindi insomma abbiamo parlato un po' degli Aerosmith, poi siamo finiti a parlare del nuovo disco di Bruce Dickinson, adesso con Gianni abbiamo parlato di film e associati chiaramente alla musica, quindi colonne sonore, e abbiamo passato così insieme, insomma lo stavo più che altro raccontando a me stessa che cosa avevo fatto in queste 3 ore, più che dirlo a voi. Per dirmi, ok dai, tutto sommato anche oggi qualcosa l'hai raccontato, ma soprattutto, come vi dico sempre, al di là di quello che io vi racconto tra un pezzo e l'altro, quello che conta è che io a un certo punto schiacci play e vi faccia da colonna sonora.

Iggy Pop, The Passenger, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, l'app di cui vi parliamo molto spesso perché è quella che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, insomma un po' tutto quello che volete. Sull'app trovate tutto quello che c'è anche sul nostro sito radiofreccia.it, ma è molto più comodo tenere d'occhio tutti i nostri contenuti. Come vi dicevo anche prima, se vi siete persi qualcosa, ma non preoccupatevi, che potete recuperarlo subito. Poi chiaramente anche prima con Gianni Roiatti vi rimandiamo anche ai nostri social, perché sono pieni di contenuti così con cui passare un po' il tempo. Intanto arrivano i disturbi.

0: Radio Freccia.
1: Le 16.53 all'interno di Electric Ladyland. Allora, prima di salutarvi vi do qualche aggiornamento su Dave Grohl. Stavo leggendo proprio in questo momento, perché appunto in queste settimane si era parlato molto della sua routine di preparazione prima di salire sul palco. Certe leggende del rock resistono anni e una di queste riguardava appunto Dave Grohl, che per molto tempo aveva raccontato di prepararsi ai concerti con un metodo piuttosto semplice, ovvero birra, qualche shot di whisky, birra e ancora birra e poi sul palco.

quindi insomma una storia che con rock and roll ci sta molto bene, però mi dispiace dirvi che ha ritrattato tutto proprio in questi giorni e ha detto che era una balla. Infatti nei giorni scorsi durante un concerto a sorpresa a New York City, prima di attaccare Monkey Ranch, Grohl ha ammesso che era una bugia, che non era vero, che non faceva riscaldamento vocale. Quindi la verità è molto meno da mito maledetto, molto più da professionista in realtà, perché ha raccontato che fa dei lunghi esercizi vocali prima di ogni show da anni per non perdere la voce durante i tour. E in fondo è interessante proprio questo, ovvero dietro l'immagine del rocker istintivo che sale sul palco, spacca tutto, spesso c'è molta disciplina, allenamento, tecnica. Grohl ha detto di lavorare sul suo urlo da 30 anni, quindi non è improvvisazione ma è mestiere, e vale un po' per tutta la musica live. Quello che a volte sembra naturale, spontaneo, quasi facile, di solito è il risultato di una preparazione enorme che il pubblico non vede, e forse anche per questo che certi artisti durano così tanto, proprio per tutto il lavoro che c'è dietro. Nel frattempo i Foo Fighters si stanno preparando a tornare in tour tra Europa, Nord America, Australia, Nuova Zelanda, tappa italiana a luglio agli Headies. Adesso insomma lo sappiamo, prima di salire sul palco magari una birra ci scappa, però prima ancora sicuramente si scalda le corde vocali in maniera normale da cantante, ecco. Bene, dopo questi aggiornamenti vi lascio a Anouk, Nobody's Wife, e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao da Ambra Marie.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco

0: Italico, Roma, con
1: il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
3: Radio Freccia.
4: E sono le 17 in punto, bentrovati a Vinci, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi iniziamo la nostra puntata con una comunicazione importante, attenzione cari sfrecciati, perché finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal. È un viaggio ricostruito attraverso materiali degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore e batterista di Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, questo è un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition, al cinema dal 14 maggio. E adesso andiamo tutt'altro, altrove, coi Cardigans, ci ascoltiamo Loveful.

Cardigans, noi entriamo nel vivo di questa puntata di Note di Stile. Oggi voglio farvi fare un viaggio tra grandi chitarristi. Voglio ascoltare alcuni dei nomi delle chitarre più influenti, popolari e innovative della storia del rock. E partiamo da Richie Sambora. Richie Sambora non è solo l'alter ego di John Bon Jovi. Negli anni 80, gli anni 80 e 90, gli anni in cui Bon Jovi esploso, era il periodo d'oro dell'hard rock, del metal, e c'era questo binomio fortissimo, no? Tra un frontman, un cantante importante e un chitarrista virtuoso che lo affiancava. Ma Richie Sambora è un grande anche fuori da Bon Jovi, è uno che canta benissimo, che scrive dell'ottima musica, che sa produrre la sua musica, tanto che noi adesso ci ascoltiamo Have a Nice Day, ma io voglio suggerirvi un disco bellissimo solista di Sambora che si intitola Strange

passione di Sambora, il blues, un genere che questo chitarrista sa suonare benissimo. Con Bon Jovi preme un po' l'acceleratore sul suo lato più metallaro, ma andatevelo ad ascoltare, è una grandissima anima blues. Questi sono i Bon Jovi, questa è Have a Nice Day.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 17:11, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e queste note di stile io ve l'ho anticipato. Oggi voglio farvi fare un'ora nella musica di grandissimi chitarristi, quindi preparatevi perché nel blocco che arriva adesso ascolteremo uno dei più grandi della storia, Jimmy Page con i Led Zeppelin, e poi due nomi che ho voluto accostare per fare una riflessione tra rispetto della tradizione, le radici del rock che vanno sempre tutelate, preservate, alimentate, ma anche l'importanza del fatto che il rock si rinnovi sempre, che ci sia sempre ricerca nel linguaggio. Quindi dopo Jimmy Page ci ascolteremo Jake Kiska dei Greta Van Fleet e poi Jack White. E noi adesso però partiamo da Jimmy Page. Io credo che un guitar hero, un eroe della chitarra, sia non qualcuno che fa grandi cose con la chitarra, è qualcuno che fa grandi cose nella musica grazie alla chitarra, che mette la sua chitarra al servizio delle canzoni, della musicalità. E Jimmy Page è stato assolutamente questo, un virtuoso, uno che suonava la chitarra in maniera magica, inspiegabile, ma era soprattutto uno che pensava al suono, era lo scienziato dentro al suono delle Zeppelin, uno che sperimentava, che innovava. Io credo che il riff di chitarra, per come lo consideriamo oggi, l'abbia inventato lui, queste sovrapposizioni tra chitarre distorte, acustiche, l'esplorazione sonora, elementi che hanno condizionato poi la psicadelia. Da questo punto di vista, proprio perché un innovatore, sperimentatore, ricercatore, è capace di fare cose stupefacenti con la chitarra, ma comunque ancora più stupefacenti era la bellezza della musica che queste cose generavano. Questi sono i Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away.

Led Zeppelin, e da loro passiamo ai Greta Van Fleet. Ve lo dicevo, oggi parliamo di grandi chitarristi, quindi da Jimmy Page e Led Zeppelin passiamo a questo gruppo giovane, Greta Van Fleet, che da un po' di anni hanno raccolto grandi consensi e popolarità, però rendendo veramente omaggio nella maniera più autentica, passionale e sentita alla musica dei Led Zeppelin, comunque a quel periodo del classic rock. Ecco, io ho voluto accostare, noi adesso ascolteremo i Greta Van Fleet, vi ricordo Jake Kiska si chiama il loro chitarrista pregevole, però lo farò seguire da un pezzo presente nella nostra top 20 dove c'è Jack White. Io li accosto perché secondo me Jack Kiska dei Greta Van Fleet, pur essendo un chitarrista superlativo, ripeto, uno che ci mette il cuore per come suona, ma si è limitato a celebrare la tradizione senza portare quel doveroso contributo di innovazione, cosa che invece Jack White ha fatto. In Jack White c'è il blues, ci sono i Led Zeppelin, c'è l'amore per il rock, ma c'è una ricerca sonora, una sperimentazione, una voglia di far evolvere il rock che io credo che siano assolutamente indispensabili.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
3: Il film pazzesco.
5: We are all blood brothers!
3: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
7: Radio Freccia.
8: Le 17.26, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18 e oggi ci stiamo facendo questo viaggio tra alcuni dei più grandi chitarristi della storia del rock. Ovviamente al 366-663-4466 scrivetemi quali sono i vostri preferiti, insomma l'idea è sempre quella, ascoltare musica ma anche parlarne insieme. Adesso ascoltiamo per forza di cose un chitarrista che ogni volta che affrontiamo questo tema in tantissimi di voi mi dite essere uno dei vostri preferiti. Sto parlando di Mark Knopfler, chitarrista di un'eleganza straordinaria, conosciuto soprattutto per il suo suono pulito e cristallino. Noi lo ascoltiamo nella fase finale dei Dire Straits, dove abbandona un po' le atmosfere più vaporose, delicate, rarefatte di un grande disco, forse il loro capolavoro, Brothers in Arms, un disco del 1985, molto legato al sound degli anni 80. Qui Knopfler torna a essere più blues, un po' più essenziale, addirittura c'è una distorsione in questo pezzo, Colin Elvis, uno dei suoi pezzi più aggressivi, e in mezzo poi c'è questa svisata che è diventata memorabile. Dire Straits, Colin Elvis, la chitarra incredibile di Mark Knopfler.

Dire Straits, Calling Elvis. Questo pezzo mi offre un gancio perfetto per una nota di stile su un grande chitarrista italiano, Corrado Rustici, non solo chitarrista, produttore geniale. Perché posso fare questo gancio? Perché Rustici, che è un produttore che ha lavorato a livello internazionale anche con Whitney Houston, ma ragazzi, ne parlo dopo. Corrado Rustici, se amate il rock, è un'istituzione per il nostro paese, per tante e quanto importanti sono le cose che ha fatto. Comunque nel 95 produce questo disco di Zucchero, Spirito Divino, in cui c'è il brano famosissimo Per colpa di chi, in cui l'assolo, la svisata di chitarra è proprio quella presa praticamente pari pari da questo brano dei Dire Straits. Dicevo, Corrado Rustici, andate a vedere chi è, uno che ha contribuito a lanciare Lisa, ha prodotto dei dischi incredibili di De Gregori, Negro Amaro, e soprattutto, se siete un po' nerd, negli anni 70, ripeto, produttore e chitarrista incredibile, suonava con questa band di Cervello, dove suonava delle cose alla chitarra aliene incredibili per il periodo. Ci ascoltiamo Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:40, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile. Io sono sconvolto dalla cosa che abbiamo appena ascoltato. Guardate, la cosa bella per me di lavorare in radio è essere costantemente bombardato da così tanti input musicali, riscoprire cose vecchie, approfondirle. Però per esempio questa band che abbiamo appena ascoltato ed è presente nella nostra Top 20 non li conoscevo. Modern Woman si chiamano, il brano si intitola Johnny Dreams World. A me fa impazzire, c'è una band attuale, giovanissima, che riscopre così il suono del post-punk, questo suono così alternativo, art rock, no? Un pezzo pop che però sembra scappare dalle logiche del strofa ritornello, chitarre dissonanti. Comunque non voglio distrarmi, stiamo parlando di grandi chitarristi, oggi allora vi faccio sentire uno dei più grandi col suo assolo forse più memorabile. Questi sono i Pink Floyd e lui è David Gilmour, Comfortably Numb.

David Gilmour, sono stato in silenzio fino alla fine di questa preghiera incredibile suonata alla chitarra elettrica, che è la solo di Comfortably Numb. Devo raccontarvi una cosa a livello personale. Gilmour è un chitarrista che per un periodo mi è stato antipatico. Sapete chi me l'aveva fatto, come si dice, intossicare? Quando ero molto giovane ero super preso da quei chitarristi tipo Steve Vai, Paul Gilbert, Richie Kotzen, insomma tutta quella nuova generazione di chitarristi che stavano facendo evolvere il linguaggio della chitarra. Mi piacevano quelle band, i Mr. B, gli Extreme. Bene, arrivavano i chitarristi più vecchi, quelli delle generazioni precedenti, e mi dicevano: ma guarda che quelle musica senza cuore, sono dei virtuosi, sono dei dattilografi dello strumento, ascoltati Gilmour, poche note ma col cuore. Questa cosa mi sembrava così tipo la volpe l'uva, mi sembrava così retorica, e poi negli anni ho capito che era comunque sbagliata, perché uno che sente in Gilmour poche note col cuore basta, non sente che quelle poche note col cuore sono la punta dell'iceberg di una musicalità, di una preparazione tecnica mostruosa, perché c'è la ricerca di suono, poi in realtà la tecnica è incredibile, quel controllo sulle note singole, sul vibrato, insomma alla fine per fortuna l'ho recuperato. Arriva, chiudiamo questa carrellata di grandi chitarristi con uno dei miei chitarristi preferiti degli ultimi 10 anni e credo anche dei più influenti della storia del rock, Frusciante, tanto che questi sono i Red Hot Chili Pepper, Desecration Smile.

0: Radio Freccia.
1: 17:56, amici, state ascoltando Radio Freccia. Noi siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile. Ci siamo fatti questo viaggio tra alcuni dei chitarristi più grandi della storia del rock e sono arrivati tantissimi messaggi con i vostri chitarristi preferiti. Lasciate che vi legga alcuni che ho selezionato. Roberto, per esempio, cita Joe Satriani e Steve Vai, l'ultima generazione di grandi virtuosi, piacciono molto anche a me. Poi c'è un anonimo che mette in fila un terzetto niente male: Steve Lukather dei Toto, John Petrucci dei Dream Theater, è fighissimo, mi piace da pazzi, Steve Stevens di Billy Idol. Giuseppe di Siracusa non fa che ribadire che quando si parla di David Gilmour si parla di perfezione. Laura dice che sarebbe opportuno inserire in questa lista di grandissimi anche Andy Summers dei Police, e Giuseppe da Asti cita il mio chitarrista blues preferito, Steve Ray Vaughan. Amici, io vi ringrazio, speriamo di continuare a farci tantissimi di questi viaggi musicali assieme. Adesso vi lascio con Cata, tracate con lei al Molo 17, noi ci troviamo la prossima settimana. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Radio Freccia.

Probabilmente solo un anno prima nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che gli Yes sarebbero arrivati in cima alle classifiche mondiali con un loro brano, cosa che fino a quel momento non era ancora accaduta, pur essendo una band assolutamente rispettata e importante. Però facevano prog rock ed erano ormai gli anni Ottanta, quindi si virava verso ben altri suoni. Ci crederà molto invece l'etichetta discografica e ne avrà ben donde, perché poi il successo di Owner of a Lonely Heart sarà straordinario anche nei piazzamenti in classifica. Ancora più curioso pensando che la canzone fu scritta nel 1980, quindi 3 anni prima della sua pubblicazione, da Trevor Rabin, autore per lo più, per la maggior parte della canzone, nonché del celeberrimo riff che la caratterizza. Un riff

in realtà apparentemente molto semplice, così come sembra semplice e immediata la canzone, in realtà accuratissima. C'è un bellissimo articolo di Gianni Royatti nella nostra sezione notizie che approfondisce parecchio la storia, la genesi di questa canzone, che è anche molto molto divertente. If Our Love Is Dead, Royal Otis.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 11 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ora prestatemi un attimo di attenzione perché ho una bella notizia, adorabili, ce l'avevo anche ieri, ce l'avevo anche l'altro ieri, ma ripetita Juvent, dicono quelli colti, per cui statemi bene a sentire. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects. Quindi tutto quello che dovete fare adesso è andare subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest e poi incrociate le dita. Torniamo ancora negli anni 80, loro sono i Clash, The Magnificent Seven.

The Magnificent Seven è un singolo estratto da Sandinista, l'album con cui i Clash inaugurano gli anni Ottanta. È un'opera poderosa perché si tratta di un triplo album per la durata totale, se non ricordo male, di circa 140 minuti di musica. Musica che rappresenta tutta l'evoluzione dei Clash in quel 1980. Molta base di ispirazione i Clash l'hanno assorbita in quel di New York, dove l'album tra l'altro è stato registrato. E essendo appunto un triplo album, possono sperimentare tutte le direzioni che hanno intenzione di prendere, tutte le influenze dalle quali vogliono farsi ispirare, tra cui ad esempio quello che potremmo definire una sorta di proto rap, in particolare Mick Jones ad essere affascinatissimo da questo rap che sta nascendo, e quindi impone al povero Joe Strummer di inventarsi questo modo di cantare assolutamente inedito per i Clash, ma che sarà rivoluzionario. Basti pensare che in quei primissimi anni Ottanta stavano nascendo i Beastie Boys, che molto devono proprio a The Magnificent Seven. You Only Live Once, The Strokes.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideuronDirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
3: Il film pazzesco.
5: We are all blood brothers!
3: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: Radio Freccia.

Le 18 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, invece al 366-663-4466 c'è Fabio che pensa bene di fare delle domande esistenziali prendendo le mosse dai titoli delle canzoni di Radio Freccia e scrive: ciao Kat, siamo sicuri che si viva una sola volta? Poi manda una foto in allegato, ma è inutile descrivere le foto in radio. Guarda, non lo so, è una domanda alla quale ci vorrebbero ere geologiche per dare una risposta, e poi chi ce l'ha la risposta, chi può dirlo? Ad ogni modo, di una cosa sono sicuri i Tears for Fears: sia una o siano tante le vite che viviamo, ogni tanto urlare fa bene.

C'è Luca che scrive: ciao Kat, scusa la divagazione, ma oggi sono triste. Ho scoperto che non hanno scelto te per commentare gli internazionali di tennis di Roma. Ma guarda, guarda Luca, veramente è uno scandalo, considerando quanto io sia sul pezzo per quanto riguarda lo sport e in particolare il tennis. Ho dei precedenti assolutamente illustri. Vi racconto questa cosa, lo so, non è carino parlare di bottega, però tant'è, è accaduto. Qualche anno fa c'era una finale importantissima di tennis, ma una roba mondiale, insomma una cosa imperdibile, e che si stava dilungando, e quindi mi viene chiesto nella chat della radio di commentare questa finale, che appunto si avviava a finire prima o poi, ma insomma bisognava commentarla, e mi viene detto: guarda, è la finale tra Djokovic e Berrettini. Il mio commento è stato, almeno per rendermi conto un pochino delle cose: Djokovic è quello educato e Berrettini è quello carino? Ecco, questa è la mia preparazione nei confronti dello sport. Strano che non me li facciano commentare a me gli internazionali, veramente non si capisce perché. Enough is enough. The Hives.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:40 minuti al molo, 17, Cata al microfono. Qualcuno scrive: nel commentare una corsa ciclistica saresti fantastica. Abbiamo già dato, e c'era tra l'altro il vincitore che era un ciclista polacco, che, di cui io ignoravo l'esistenza, ma solo io, non vi

dico pronunciare quel nome, me lo sono inventato, di sana pianta. Ma parliamo di cose che conosco, ovvero l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consiglio di scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma anche per ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento, oltre le interviste, le ultime notizie e i regalini che vi lasciamo lì sull'app, da non farseli scappare, soprattutto in questo periodo. Radio Gaga, Queen.

Ed eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Cominciamo senza indugio, come dice qualcuno, dalla ricetta alcolica. Lo sherry cobbler è un drink molto importante, ha due primati. Il primo è questo: è stato il primo drink a prevedere da ricetta una cannuccia, ma siccome parliamo del 1830, parliamo ovviamente di una cannuccia di paglia, un po' come quelle che per fortuna sono tornate di moda negli ultimi anni. Un altro primato è il fatto che lo sherry cobbler significa ciottolo, è stato insieme al mint julep uno dei primissimi cocktail a prevedere il ghiaccio. È infatti intorno al 1830 che si diffonde il ghiaccio per uso commerciale. Prima i cocktail si bevevano caldi. Ad ogni modo, lo sherry cobbler si fa così: prendete uno shaker e dentro ci mettete due lamponi, una fetta di limone, una fetta d'arancia, un cucchiaino di zucchero semolato, pestate per bene in tutto, aggiungete ghiaccio tritato e 9 centilitri di sherry. Dopodiché rovesciate il tutto, direttamente ghiaccio compreso, in un bel bicchiere Collins.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:55 minuti al Molo 17. Siamo al momento dell'aperitivo analcolico e vi propongo il Brown Honey Toad, molto estivo, molto fresco. In uno shaker senza ghiaccio mettete due parti di succo d'ananas, due parti di succo d'arancia, una parte di succo di limone, un cucchiaino di granatina, un cucchiaino di sciroppo di zucchero, poi un pizzico di cannella e un pizzico di chiodi di garofano macinati. Sì, lo so, un sacco di roba, ma vale la pena. Shakerate il tutto e poi filtrate in un tumbler alto colmo di ghiaccio. In rete trovate anche una semplificazione della ricetta, però questa è meglio secondo me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 19, attenzione, finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal. È un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, oltre a interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem o il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Adorabili. Questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition esce al cinema dal 14 di maggio. Poi non dite che non vi abbiamo avvertito per tempo, eh? E iniziamo la nostra seconda ora insieme con gli Offspring, Self Esteem.

0: Kat, lo sai che ti voglio bene, ma Lars Ulrich è il fondatore dei Maiden? Sicura?
1: Allora, forse mi vuoi bene, però non mi ascolti con molta attenzione, perché Lars Ulrich, fondatore dei Metallica, è presente nel film degli Iron Maiden, sugli Iron Maiden, ovvero Iron Maiden Burning Ambition. È tra i celebri estimatori degli Iron Maiden, appunto anche il fondatore dei Metallica, Lars Ulrich. Io l'ho detta così anche perché l'ho letta, guarda, perché è una didascalia che devo leggere, quindi a volte in radio l'ascolto è distratto, non c'è problema, però insomma ci tenevo a precisarlo, perché va bene tutto, ma insomma proprio uno strafalcione così nemmeno io arrivo a tanto, neanche nei miei giorni peggiori in cui non mi ricordo neanche il numero di telefono di Radio Freccia, 366-663-4466. E andiamo avanti con la musica, arriva Eddie Vedder con Save It For Later e a seguire Brigitte Calls Me Baby con Slumber Party.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ma se io vi dico 1990, e se aggiungo Depeche Mode, e se poi concludo nominando Violator, quello che è stato definito da moltissimi come l'album capolavoro dei Depeche Mode, veramente erano in stato di grazia in quell'anno lì, poi avrebbero avuto insomma alterne fortune soprattutto da un punto di vista dei rapporti interpersonali, ma in quel momento erano davvero in stato di grazia, e la genesi di Enjoy the Silence lo spiega molto bene.

che poi normalmente uno pubblica un album, uno o una band, e poi va in tour a promuoverlo. E qui succede anche nel caso di Violator, ma succede prima ancora che l'album venga pubblicato, nel senso che Violator viene registrato un po' in un certo senso on the road, in realtà in due location nello specifico, e pensato, immaginato e affinato durante le trasferte tra una location e l'altra, ovvero Milano per essere specifici, poi un'altra parte in una cittadina impronunciabile per me che si trova in Danimarca. Ecco, questi sono i due studi dislocati in cui vede la luce Violator. Per la maggior parte il disco viene registrato a Milano in un grande affiatamento, anche in un grande clima di bisboccia, ma questo lasciamolo da parte. Tale è l'affiatamento che quando Martin Gore si presenta con la demo di Enjoy the Silence, è appena una traccia abbozzata con pianoforte e un testo appena accennato, molto più lenta, molto più cupa di quella che siamo abituati a conoscere. Ci penserà poi Alan Wilder, che non se n'era ancora andato sbattendo la porta, e oggi il risultato è quello che conosciamo. Rock and Roller, Cario. Just a rock and roll.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 19 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Gaia scrive a proposito appunto degli studi, mitici studi di registrazione dove i Depeche Mode elaborarono la gran parte di Violator. Ecco, Gaia scrive: beh, se sei un fan dei Depeche Mode, quando sei in zona Mecenate a Milano appunto e passi in via Quintiliano, lasci sempre una lacrimuccia sulla vecchia sede dei Logic Studios. Eh sì, è la vecchia sede, ora non c'è più. Sì, anche perché poi non è che Mecenate offra granché d'altro, insomma, da rilevare, ecco, quanto a belle sensazioni. È una zona abbastanza industriale a largo scorrimento, non è che sia proprio un granché, con tutto il rispetto. Paradise City, Guns N' Roses.

E qui si potrebbe fare lo stesso giochetto di prima. Se vi dico 31 luglio 1987, se vi dico Guns N' Roses, se vi dico Appetite for Destruction. Ecco, Paradise City è il secondo singolo estratto da questo album e ha, insomma, vanta certamente un enorme successo. È stato considerato un po' come l'inno dei Guns N' Roses, tant'è che per anni è stata usata come ultimo brano delle loro esibizioni dal vivo, e vanta anche diverse chiavi di lettura per quel che riguarda l'interpretazione del testo. Non ci staremo a perdere, insomma, si passa dalla droga a invece un aspetto un po' più politico che riguarda una corrotta Los Angeles. Qualsiasi sia il reale significato o i reali significati di questo testo, c'è da dire che la canzone nasce assolutamente sull'onda di un cazzeggio durante un ritorno su un tour bus, tornavano da una serata, hanno iniziato a improvvisare un motivetto, vogliamo dir così, ed era già Paradise City come la conosciamo. American Idiot, loro sono i Green Day.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 41 minuti al Molo 17. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare, se non l'avete già fatto, l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vi troviate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione. Inoltre potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi. Per esempio, ieri sera c'è stata una Titanium Selection effettivamente notevole da parte della nostra Titania. Ebbene, chi se la fosse persa può tranquillamente recuperarla attraverso l'app e poi troverete le interviste, le ultime notizie, i podcast, le puntate speciali e naturalmente i regalini che vi lasciamo sull'app. All in My Soul, Aerosmith.

Holy My Soul, Aerosmith. E tra pochissimo ascolteremo una delle nostre top 20, ovvero una delle 20 nuove canzoni in alta rotazione qui su Radio Freccia. Sto parlando di New York, del Mamosets. Prima di loro ascolteremo Sam Fender con Saturday. E a proposito di top 20, tra l'altro anche le top 20 le potete riascoltare a vostro piacimento attraverso l'app. Dicevo, a proposito di top 20, Luca scrive: ho notato che nella top 20 ci sono molte donne ultimamente, questa cosa mi fa molto piacere. Sarebbe bello che ci fosse anche Romani Gilmour, è incantevole. Guarda, incantevole mi sembra un aggettivo perfetto per descrivere Romani Gilmour come musicista, anche come persona probabilmente, ma certamente come musicista, che è l'aspetto che conosciamo di più. Ecco, quando Romani Gilmour pubblicherà finalmente qualcosa di suo, un EP, un singolo, eccetera, e allora sarà possibile, perché finora ha dato eccelsa prova di sé come musicista e come cantante anche, ma sempre in collaborazione con il Papa David e comunque su delle cover, su delle rivisitazioni, quindi aspettiamo un contenuto originale. Saturday, Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. E già che abbiamo parlato di Romany Gilmore e quindi incidentalmente nominato il suo papà David, c'è una notizia fresca fresca che riguarda in qualche modo i Pink Floyd, perché è uscito il secondo volume di una raccolta di cover intitolata Animals Against the Wall. In realtà sono delle cover che fanno riferimento ai due album dei Pink Floyd, ovvero Animals e anche The Wall, ovviamente dal titolo. C'è una bella pattuglia di musicisti di tutto rispetto che si cimentano con i brani dei Pink Floyd, e insomma il piatto è parecchio ricco. Arriva Jimi Hendrix.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Manca un minuto alle 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366 663 4466. E appunto andiamo avanti con la musica per la nostra ultima ora insieme e ritroviamo i Police. Questa è King of Pain, contenuta nell'ultimo, quello che sarà poi l'ultimo album dei Police.

King of Pain è la canzone con cui Sting, scrivendola, esprime il dolore per la separazione dalla sua prima moglie, ma in realtà questa pena di cui si parla probabilmente si estende a tutti gli elementi dei Police, perché come vi dicevo Synchronicity, l'album che contiene King of Pain, sarà l'ultimo album dei Police insieme, esce il 17 giugno del 1983 ed è un album molto tecnologico, molto denso, molto bello anche, insomma sembrerebbero i tre Police all'apice del loro estro creativo, della loro ispirazione, e invece a quanto pare da racconti successivi in varie interviste non hanno praticamente neanche registrato insieme. Sostanzialmente le session funzionavano così, ognuno suonava il proprio strumento o cantava separatamente dagli altri, in teoria per una questione di qualità di suono. La realtà è che se si incontravano arrivavano alle mani, detto in poche parole, e non sto usando una figura retorica. Rock and Roll Train, AC/DC.

0: find the blade.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: Le 20 e 13 minuti al molo, 17, c'è Kat al microfono e adesso ce ne andiamo nel luglio, il 4 luglio per la precisione del 1969, quando John Lennon e Yoko Ono pubblicano il primo singolo della Plastic Ono Band, quello destinato a diventare un inno pacifista, non soltanto in quell'anno lì che era parecchio caldo, ma di lì a venire, verrebbe da dire. Naturalmente sto parlando di Give Peace a Chance. E vi invito ad ascoltare il casino organizzato dei coretti che ci sono, perché è gente che fisicamente è presente nella camera da letto dell'albergo occupato da John Lennon e Yoko Ono e suonano qualsiasi cosa, secchi della spazzatura, posaceneri, ascoltateli. Everybody.

0: Vabbè, ma sentiamolo un messaggio diverso, una voce fuori dal coro, dai.
1: Ma una domanda, ma solo io penso che questa canzone sia una delle più irritanti, ripetitive e noiose, nonostante il bellissimo messaggio. Ma dai, ragazzi, tutta la canzone ha la stessa strofa, basta.
0: Allora, quello che ti posso dire è che no, non lo pensi solo tu, nel senso che è arrivato un altro messaggio, un po' più sintetico del tuo, diciamo, ma insomma il senso era quello. Allora, un po' è vero, un pochino è vero, anche perché sono quasi 5 minuti di ritornello reiterato, con gente che fa casino intorno, ma in effetti il senso era esattamente questo, cioè è la frase «Give peace a chance». Semplicemente in quel momento a John Lennon interessava che questa frase martellasse la testa di chiunque, quello doveva essere il messaggio, e quindi non c'è più nient'altro intorno, c'è veramente solo quella frase ripetuta effettivamente fino un po' a irritare i nervi, perché uno un po' dice vabbè, ho capito, mo basta. Ashtray Heart, Placebo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e nel frattempo al 366-663-4466 si è un po' acceso il dibattito sul brano di John Lennon e Yoko Ono, Give Peace a Chance. Cioè, la questione è questa, sì, ok, bel messaggio, bello tutto, però quasi 5 minuti con praticamente un'unica frase ripetuta, insomma è sempre un po' la stessa cosa, un po' snervante. Questa era la battuta ironica, ma fino a un certo punto. E beh, insomma, si è aperto il dibattito e c'è una risposta di Gianni che secondo me chiude la questione, la trovo molto pertinente, ma la ascoltiamo dopo Tom Petty, Free Falling.

che poi, se proprio lo vogliamo dire, anche free fall in quanto a ripetitività. Vabbè, ma insomma, parliamo di Give Peace a Chance. Dicevo, la risposta di Gianni mi sembra molto pertinente, perché lui scrive: non è una canzone, ma uno slogan cantato, chiuso in quel preciso contesto. Non si può paragonare ai pezzi di Lennon classici, spunti di genio, sì, è chiaro che non è Imagine, ma è esattamente quello che intendeva John Lennon in quel momento, e il contesto storico è fondamentale. In quel 1969, in realtà, parlare di pace era un atto rivoluzionario. I movimenti pacifisti stavano nascendo in quel momento, non soltanto la guerra nel Vietnam, ma varie guerre in giro per il mondo. Mi ricorda qualcosa, non so, certe cose un po' attuali, ma a parte questo, davvero si parlava poco di pace, si parlava di necessità della guerra, e allora forse in quel contesto storico ribadire questo concetto era importante, più che scrivere una bella canzone da parte di uno che, insomma, non è che non ne ha scritte di bellissime canzoni.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 40, quasi 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma non solo in diretta, potete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi trovate le interviste, le puntate speciali, i podcast, oltre alle top 20, ovvero le 20 canzoni più suonate, le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia e poi naturalmente c'è la sezione Ultime Notizie, che è costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti e naturalmente poi ci sono i regalini che vi lasciamo sull'app.

0: Paul Out of Love, Led Zeppelin, e c'è Frambi 57 che dice: secondo me, se Lennon avesse usato il metodo del bolero di Ravel, ossia la ripetizione del medesimo verso ma con un ritmo in crescendo, forse avrebbe fatto ancora più centro. Buona serata a tutti. Beh, un po' come hanno fatto appunto i Led Zeppelin con Kashmir, sì, avrebbe certamente funzionato di più, insomma ci sarebbe stata meno ripetitività, ma credo che non avrebbe raggiunto lo scopo che si era prefisso in quel 1969, ovvero questa ripetizione voluta, reiterata, proprio perché appunto deve essere un martello. E ripeto, parliamo del 1969. Carlo, dimmi tutto.
1: Ciao da Carlo. Comunque guarda che forse l'ha pensato Lennon stesso che il pezzo era un po' noioso, perché nel 75 è uscita la raccolta Un Greatest Hits di Lennon chiamato Shave the Fish, sì, dove è aperto da Give Peace a Chance in una versione che dura nemmeno un minuto. Non so se è una decisione sua dei discografici, comunque guarda che è così.
0: Sì, no, fu una decisione sua in realtà, proprio per quello che dicevo prima, ovvero nel 1975 Give Peace a Chance aveva già fatto il suo percorso, aveva già fatto il suo dovere, e non aveva senso metterla in testa un disco per quasi 5 minuti, perché quello che doveva dire lo aveva già detto. Per questo, ripeto, è una canzone che nasce in un momento preciso, e in quel momento doveva essere così come la conosciamo. Humankind, Coldplay.

0: Radio Freccia.
1: 20 e 55 minuti al molo 17, qualcuno carinamente prima ha scritto vogliamo Titania, sì sta arrivando Titania, lascio appunto il posto alla mia sorellina Metal. Per chiudere la questione su Give Peace a Chance, Sandro scrive, secondo me era così ripetitiva anche perché era sostanzialmente un mantra per la meditazione. Il fatto che fossero tutti un po' fatti inoltre aiutava. E beh, considerando che in effetti quando l'hanno registrata tra i tanti presenti c'erano per esempio Allen Ginsberg e Timothy Leary, e beh probabilmente la tua osservazione non è così campata in aria, caro Sandro. Molto bene, siamo arrivati alla fine. Sta arrivando Titania, vi porta sull'ultima luna. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, 3 maggio 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. E piccolo spoiler, tanto ve ne sareste comunque accorti, la prossima settimana ci vediamo tutti i giorni, quindi questa sera non vi saluterò dicendovi che ci sentiamo il prossimo weekend, ma ci sentiamo domani direttamente alle 22 sull'ultima luna. Ebbene sì, perché la nostra Cassidy comunque fa un'oretta in meno, no, rispetto all'ultima luna weekend, e quindi con un'ora spostata. Beh, l'importante è comunque la musica. Dopo vi dico qualcosa su ieri sera. Intanto ci sono le Hole, Malibu.

0: Malibu Hall qui su Radio Freccia, un salutone a voi sfrecciati, ciao.
1: Buonasera Tania, un bacio da Sunrise from Trieste, buona conduzione.
0: Ciao.
2: Ciao Titania, ehi. Buona domenica a te e a tutti gli sfrecciati, un enorme abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati.
0: Manuel da Bologna, ciao.
3: Ciao Titania,
0: la Faustina.
3: La giusta serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti.
0: Oh,
3: ciao.
0: Faustina, non ti dimenticare che questa settimana ci sono io tutta la settimana, eh. Non mi chiamare Cassidy. Un saluto anche a ciò che i suoi clienti ha edito, a tutti voi che siete all'ascolto, c'è Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, parliamo un pochino di ieri sera. Ciao.
2: Ciao Titania. Ehi. Mamma mia, che puntatona ieri sera. Ancora ci sto pensando. Comunque, un abbraccio, buona condizione. Sono un po' in ritardo, ma rock and roll.
1: C'è anche Carlo che dice: con te si impara sempre qualcosa di nuovo. I Gutalax, raga, io ieri sera su Titanium Selection ho piazzato i Gutalax ad una certa con Diarero. Sì, l'ho fatto. E succede che io faccia queste cose. Io vi ringrazio sempre comunque per tutti i messaggi che arrivano da parte vostra. Li leggo, certo che li leggo, passano attraverso la nostra radiovisione, li leggono anche i piani alti, quindi bravi, mandateli, perché sono anche loro il motivo per cui continuiamo con questo programma oramai da più di 5 anni.

arriva un messaggino da un numero che non conosco, che però chiede di fare un salutone a Denise. E allora facciamo un salutone anche a Denise. Un salutone a tutti voi che siete qui con noi all'ascolto. Dicevo grazie per ieri sera, perché è stato bellissimo. Titanium Selection, chiaramente il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Anche ieri sera siete stati tantissimi anche ad aver scritto. Per chi se lo fosse perso, abbiamo un'app RTL 102.5 Play. Al suo interno, nella sezione Radio Freccia, chiaramente, trovate podcast. E poi lì trovate anche tutte le vecchie puntate di Titanium Selection, quindi non solo potete recuperare quella di ieri, ma anche quelle ancora precedenti. Ebbene, ieri effettivamente è stata bella carica, soprattutto l'ultima ora e mezza, ma del resto come al solito. Io esco da qua che, niente, mi sono sfogata, ho buttato fuori tutto.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 21:23 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Questa domenica 3 maggio 2026, come vi dicevo, la prossima settimana la passiamo assieme tutte le sere. Detto ciò, per quanto riguarda ciò che è successo ieri sera con la Titanium Selection, all'inizio ci sono stati dei momenti dove sono arrivati dei messaggi che dicevano testualmente: sì, ma il metal estremo, sì, ma cioè questa è musica. Ah. Allora, al di là del fatto che oramai sapete che io detesto veramente con tutto il mio cuore chi non rispetta i gusti musicali degli altri, Titanium Selection è un viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Chiaramente non sentirete mai all'inizio qualcosa che sentite nella programmazione classica di Freccia, perché si parte dal punk, quello vero, e poi si arriva al metal estremo, ma è un viaggio.

Burn on the Bayou, Creedence Clearwater Revival, qui su Radio Freccia. E allora, per tornare sul discorso che stavo facendo, chiaramente non sto dicendo che chi aspetta il metal estremo si deve sucare tutto quello che c'è prima. Sapete benissimo che però, essendo un viaggio, io cerco sempre di andare a prendere tutti quei sottogeneri, a volte anche un po' dimenticati, che però alla gente piacciono. Per esempio, io non capirò mai perché il power metal, per esempio, è così detestato dalla gente. Non so perché, però qualcuno ieri sera lo ha definito tipo Mozart metal.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Qualcuno mi ha appena citato una band nostrana come I Messa sono stati anche nostri ospiti, peraltro. Se andate sulla nostra app RTL 102.5 Play trovate l'intervista con loro per il loro ultimo disco che sono venuti a presentare qui con la sottoscritta Titania, e ci siamo fatti proprio una bella chiacchierata e poi abbiamo ascoltato anche il disco qui in diretta. Questo perché magari qualcuno di voi se l'è perso, ma una volta ogni tot facciamo anche una nuova rubrica che si chiama Hard

disco. Questa rubrica semplicemente si propone di farvi ascoltare quei dischi del panorama decisamente più hard, che sia metal, che sia hard rock, che generalmente non passerebbero. Ma quello facciamo.

Hold the line, i Toto qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive sempre al 366 634466, dice: grazie per aver messo i grandi Firehouse, lui aveva una grande voce, è giusto ricordarlo. Cavoli, Firehouse, tra l'altro non so se ve l'ho mai detto, ma io arrivo e nasco in realtà un po' dal glam, dal punk e poi dal glam, sono passata per la scuola dei New York Dolls, insomma, capiamoci. E i Firehouse hanno fatto sicuramente parte di quella che è stata la mia formazione musicale, quindi sono band che quando le metto su sento una piccola Titania adolescente gioire, perché so che questo programma fa felici persone come lo sarei potuta essere io.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:49 minuti qui su Radio Freccia, The Warning, con la loro Kerosene, la nostra top 20. Ma ciao!
2: E per tutti i non amanti del power, noi diciamo...
1: Come?

Sword, Rhapsody of Fire, grazie, ecco, una bella dose di power ci stava anche questa sera. C'è anche chi ci scrive e dice: da poco sono andata a vivere da solo, siete la mia compagnia, e poi dice che questa compagnia è preziosa, in attesa del concerto degli Iron Maiden a giugno e subito prima del nuovo docufilm in uscita a brevissimo. Lunga vita rock, la vera musica, dice Lorenzo. E allora, visto che Lorenzo mi ha dato il là, come si suol dire, ebbene sì, tra pochissimo esce questo film documentario sugli Iron Maiden, si chiama Burning Ambition e celebra proprio i 50 anni di carriera degli Iron Maiden ed è in uscita, attenzione, segnatevi la data, nei cinema italiani il 14 di maggio. Quindi mancano una decina di giorni, poco. È stato diretto da Malcolm Venville e esplora sostanzialmente la storia degli Iron Maiden dal 1975 con delle interviste esclusive, quindi mai uscite prima, delle testimonianze, e poi ci sono anche diversi ospiti, tra cui anche Lars Ulrich. Insomma, sicuramente sarà un ottimo film documentario. Io al cinema ci vado a vederlo, anzi, adesso che me lo hai ricordato, comincio anche subito a cercare come prenotare i posti, perché secondo me a sto giro vanno a Aruba.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 3 maggio 2026. E inizia così la nostra seconda ora insieme, qui ovviamente sull'Ultima Luna. Io sono la vostra Titania e ancora per un paio d'ore vi accompagno verso la mezzanotte, anche se abbiamo detto che questa settimana sarà una settimana titanica a tutti gli effetti, perché sto con voi fino a domenica prossima, quindi abbiamo un bel po' di giorni da passare assieme. Nel frattempo, chiaramente, la musica è sempre la nostra, quella di Radio Freccia, che trovate anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Ci sono i The Doors, questa è Roadhouse Blues.

0: Radell's Blues. Ma parlavamo del film degli Iron Maiden, giusto?
1: Tra l'altro qua dice che fanno, ci sono delle interviste particolari, tra cui a Xavier Barben. Xavier Barben è quell'attore che ha fatto Non un paese per vecchi, quello che capire che è scritto nero. Che ci sta bene.
0: Beh, sicuramente la cosa delle interviste inedite fa sempre un po' gola, questo perché quando escono questi film documentari generalmente poi ti fanno scoprire anche qualcosa sulla band che magari non sapevi e che non è mai stata scritta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E parliamo anche del film sugli Iron Maiden che, come vi dicevo, uscirà il 14 maggio di questo 2026, quindi in realtà tra meno di due settimane. E come vi dicevo, esplora tutta la storia della band a partire dal 1975, 50 anni di carriera che sicuramente hanno cambiato la storia. Non per niente questa estate li troveremo sul palco di San Siro e sono la prima band metal a salire su quel palco. E non solo questo, proprio Bruce Dickinson, quando c'è stata l'elezione dei nuovi nomi della Rock and Roll Hall of Fame, dove finalmente figurano anche loro, ha fatto uscire, insomma, il suo dissapore per il fatto che il metal viene sempre un po' lasciato da parte. Ed eccoci qua, invece, un bel film al cinema per festeggiare i 50 anni. Uno stadio pieno, eppure la Rock and Roll Hall of Fame.

Rain, The Cult, qui su Radio Freccia. E allora, intanto che attendiamo questo film, un film che secondo me ci lascerà a tutti con quel vuoto, il cominciare a sentire quel vuoto di quando gli Iron Maiden non ci saranno più. Nel frattempo c'è anche qualcuno che dice, a proposito di film, ho visto la scorsa settimana Michael, lo hai visto? Se sì, cosa ne pensi e cosa ne pensate? Allora, la realtà delle cose è che ne abbiamo già parlato proprio la scorsa settimana del film su Michael Jackson e posso dirti che c'è stato un bel 50-50, persone a cui questo film è piaciuto molto, persone molto arrabbiate perché effettivamente la storia non rispecchia del tutto esattamente la vita di Michael Jackson. Come del resto capita spesso, è stata un po' romanzata.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 3 maggio 2026. E le novità sugli Iron Maiden in realtà non si fermano qui, non si fermano con il film, perché è uscito in lingua italiana per la prima volta il graphic novel ufficiale degli Iron Maiden, celebrativo dell'album Peace of Mind. Quindi se avete un amico, un'amica particolarmente appassionato o appassionata degli Iron Maiden, questo segnatevelo, tra poco ve ne parlo.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bars?
1: Jerry Lee Lewis qui su Radio Freccia. Allora, per questo graphic novel sugli Iron Maiden posso dirvi che è uscito nel medesimo formato in cartonato, quello del volume originale americano proprio, e i pre-order di questa graphic novel saranno attivi, attenzione, dal 14 maggio, esattamente il giorno in cui in Italia esce il film al cinema sugli Iron Maiden, quindi una data veramente importante per i maideniani italiani.

0: Radio Freccia.
1: Modern Woman, Johnny Strangward, qui su Freccia dalla nostra Top 20. Noi stiamo parlando di quello che è il graphic novel degli Iron Maiden, che finalmente arriva anche in italiano. Bruce Dickinson, tra l'altro, ha contribuito di sua mano a quest'opera, scrivendo anche il capitolo dedicato a Revelation. E ha fatto anche delle belle dichiarazioni a riguardo. Le spedizioni, comunque, per chi decidesse di acquistarlo, vi ricordo ancora una volta, il 14 maggio, inizieranno a partire dal 17 di giugno, proprio per celebrare l'arrivo degli Iron Maiden allo stadio di San Siro di Milano.

Train in Vain, i Clash qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app, ovviamente RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ritrovare al suo interno tutti i nostri programmi, anche quello di ieri sera, Titanium Selection, per chi se lo fosse perso, chiaramente sezione podcast, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock redatte dal nostro Gianluigi Riccardo. E proprio per quanto riguarda le ultime notizie, stavamo parlando del film e anche del graphic novel sugli Iron Maiden. Ma prima, avete voglia di brindare? Perché loro sicuramente ce l'hanno. I'm shipping up to Boston. Drop it, Marvis.

0: Radio Freccia.
1: Who Will You Follow, gli Evanescence, qui su Radio Freccia, 22:46 minuti, siete in compagnia di Titania e questo singolo che preannuncia un nuovo album degli Evanescence è una bella mina. Hanno pubblicato proprio questo primo singolo da quell'album che uscirà il 5 di giugno e che porterà il nome di Sanctuary, un bel ritorno per la band di Emily che tra l'altro poi quest'estate suonerà a Bologna, precisamente a settembre, il 28 di settembre, anche se attualmente se andate a dare una sbirciatina su TicketOne vi renderete conto che i biglietti sono attualmente esauriti, quindi se volete andare al concerto ma chiaramente non trovate i biglietti io vi consiglio di dare una bella occhiata su Fansale, che è sostanzialmente il sito di rivendita ufficiale di

Ticket One. Invece, tornando ai nostri Iron Maiden, al loro graphic novel che, come vi dicevo, è arrivato finalmente in Italia anche in italiano, proprio Bruce Dickinson dice: quando è nata l'idea di una graphic novel per il 40° anniversario di Peace of Mind, ho sentito che era il mezzo perfetto per espandersi oltre i confini delle canzoni e per creare nuove trame e nuove dimensioni attraverso la narrativa e le immagini. Lavorare al capitolo di Revelation mi ha permesso di aggiungere altri livelli e dimensioni ai testi. Altrettanto emozionante è stato riunire alcuni dei migliori scrittori e illustratori del settore, tutti veri fan della band, affinché contribuissero con le loro idee ispirate alle canzoni, a Eddie e all'album stesso. La casa editrice ha fatto un lavoro straordinario, mettendo insieme tutto quanto per creare più di una semplice graphic novel. È una vera e propria opera d'arte.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Child in Time. I Deep Purple in questa opera meravigliosa, e apriamo così la nostra terza ora insieme qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Abbiamo ancora un'oretta a disposizione, come vi dicevo, e il nostro Salvo apre così.
2: I Deep Purple, penso che siano uno dei pochi gruppi, non so, più versatili della storia, perché in qualsiasi situazione o stato d'animo o non so, li ascolti e non ti disturbano, anzi ti danno quella giusta carica, come i Pocket Coffee quasi.

E questi erano ovviamente i Sum 41 con la loro Still Waiting. Un salutone a tutti voi all'ascolto, anche quelli che sono appena arrivati. Abbiamo fatto un bel purpurri di roba per parlare degli Iron Maiden, del loro concerto a San Siro, di quello che sarà

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Yonaka, Miss Millennial, qui su Freccia. E per concludere il nostro discorso sui Maiden, ciao.
2: Scusa Titania, ma il Sam 41,
1: sì.
2: Non erano quelli che volevano far prestare Eddie dalla Iron Maiden al concerto e poi non gliel'hanno dato, e diciamo la mascotte.
1: Ti volevano far prestare Eddie per il concerto, la mascotte degli Iron Maiden, e gli Iron Maiden non gliel'hanno dato. Ebbene sì, questa è una storia vera, perché i Sum 41 sono molto fan degli Iron Maiden e in quel caso volevano fare una cover di The Trooper in concerto. L'hanno fatta, pure senza Eddie.

0: get it!
1: Io sono ovviamente i Limp Bizkit qui su Radio Freccia con la loro Break Stuff. Invece, per quanto riguarda Child in Time dei Deep Purple, che è passata poco fa, ciao!
2: Ciao Titania, sono Antonia.
1: Ciao,
2: io
1: Antonia.
2: Non so, ma quando ascolto Child in Time dei Deep Purple, cioè mi sorprende sempre e cioè sento cioè, come qualcosa dentro muoversi. Ed è veramente bellissimo ed emozionante. Io spero quest'anno di andarli a vedere a Milano, e veramente, perché mi sono sempre piaciuti. Così, ciao a tutti.
1: Tanta roba dal vivo, tra l'altro, te lo dico perché li ho visti diverse volte. Sabato 17 ottobre all'Unipol Forum a Riassago.

Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento

0: dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Qualcuno scrive: oh Titania, ti si vede la pancia. Oh my god! Ho della pelle. Pensa. E vabbè, è così, signore, è così. Ogni tanto succede anche questo. Nel frattempo, in questa serata c'è anche qualcuno che ci ricorda che il 16 di luglio i Deep Purple suoneranno in Piazza dei Cavalieri, anche a Pisa. Questo perché effettivamente, ad informarsi un attimo, i concerti comunque d'estate soprattutto girano anche un po' per tutta l'Italia. E vi ricordo che per esempio Marilyn Manson quest'estate arriverà anche addirittura in Puglia. Insomma, un po' di respiro per chi è abituato a prendere voli, hotel, spendere un sacco di soldi. Insomma, quando qualcosa però arriva nella vostra regione o comunque limitrofo, mi raccomando, approfittatene.

Gimme all your lovin', ZZ Top, qui su Radio Freccia. Ecco, questo è uno di quei gruppi che sicuramente i motociclisti apprezzano particolarmente. L'anno scorso in realtà il batterista Frank Bird ha avuto qualche problemino, perché aveva avuto dei problemi di salute ai piedi e alle caviglie, che diciamo, insomma, per un batterista non è esattamente la cosa migliore che ti possa succedere. Ma alla fine è tornato in tour, anche se in questo momento non stanno facendo un granché di concerti. Non so voi, ma io gli ZZ Top purtroppo non sono mai riuscita a vederli dal vivo, però è una di quelle band che vedrei veramente molto volentieri. Così come vado a vedere molto volentieri ogni volta che tornano gli Alter Bridge. Perché Miles Kennedy ha una voce che sembra di un angelo. Questa è In Loving Memory.

0: Radio Freccia.
1: 23:36 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania 595 Violet Growl della nostra Top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it. E allora questa sera abbiamo parlato tanto anche dei 50 anni degli Iron Maiden, dei 40 anni per cui poi si festeggerà anche attraverso questo libricino, questo fumetto, sempre con l'aiuto di Bruce Dickinson, mentre adesso passiamo dall'altra parte, quella del tupa tupa, quella dei Metallica, perché anche loro hanno da festeggiare qualcosa, ovvero Reload, che festeggia 30 anni e a sto giro lo fa con una nuova ristampa.

Outside, Stained, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Vi parlavo dei Metallica, che hanno annunciato la ristampa definitiva del loro settimo album in studio, quadruplo disco di platino, in uscita il 26 giugno. Ovviamente stiamo parlando di Reload, che compie 30 anni, pubblicato nel 1997, e sarà disponibile in numerosi formati, che includono anche le demo, i brani dal vivo, ma soprattutto quello che piace tanto ai collezionisti: il materiale inedito. Senti che poesia.

0: Radio Freccia.
1: E sono le 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Social Distortion, Burn to Kill, della nostra Top 20. E che bello poterlo dire. Qualcuno dice che vorrebbe sentire qualche brano più nuovo, no? Beh, questa è uscita nel 2026, per esempio. E sempre in questo 2026, come dicevamo, usciranno anche tante altre belle cose e ci sono anche delle ristampe per dei compleanni importanti. Come vi dicevo, i Metallica hanno annunciato la ristampa definitiva del loro settimo album in studio, quadruplo disco di platino, in uscita il 26 giugno di questo 2026. Originariamente era stato pubblicato il 18 novembre del 1997, ovviamente sto parlando di Reload dei Metallica, ed è il terzo album consecutivo dei Metallica a debuttare alla First della Billboard, rimanendo quasi 80 settimane in classifica, peraltro, cosa che ad oggi è quasi impossibile, no, da immaginare. Le sessioni del 95-97 che hanno portato sia Reload che Load videro sia James Hetfield che Lars, Kirk Hammett, eccetera, eccetera, ad esplorare dei territori creativi che poi hanno fatto sì che si spingessero un po' oltre i loro confini, e questo si è tradotto anche in decisioni piuttosto audaci che andavano anche dall'inclusione di strumenti musicali come la ghironda, che generalmente è utilizzata invece nel panorama folk celtico, al violino, che ad oggi è forse il connubio

Violino e metal è già un po' più visto bene, ma ai tempi era qualcosa di molto molto strano. Beh, Sfrecciati, che bello, noi ci sentiamo domani sera, eh? Love you, to the moon and back.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.